0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
2: Moshi o kane, moshi da tara.
3: Moshi o kane, moshi da tara.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu Cortona, 88 e 4, 92 e 8. La musica alla radio.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Salida del vuelo con destino a la

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late to change.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Natale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
3: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido.

solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

Baby, now you do. Now you do.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Previsioni meteorologiche. 25 settembre 2026. Al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti in Appennino, maggiori schiarite tra tarda mattinata e pomeriggio con lievi velature. Ventilazione fresca in rinforzo da nord-est, temperature minime in aumento e massime in calo. Buona serata. Affidabilità alta.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Lunedì, lodi mattutine.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene.
1: E ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: bellissime.
1: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.

0: Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu, Cortona.

0: previsioni meteorologiche. 27 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con minime fresche sulle zone più riparate dai venti settentrionali. Massime stazionarie senza grandi variazioni e venti deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazioni di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e

ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
6: Almanacco del giorno pop
7: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
6: a cura di Alessandro Ferri e
7: Carlo Paschi,
6: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
7: che hanno fatto la storia di quella settimana.
6: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
7: su Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche. 27 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con minime fresche sulle zone più riparate dai venti settentrionali. Massime stazionarie senza grandi variazioni e venti deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone oggi sarà a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Dal santuario di Lourdes il pontefice ha ribadito ieri con forza il no della Chiesa ad aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. Papa Leone ha anche incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, ha colpito obiettivi civili tra cui un mercato alimentare a Stolichny, 2 morti e 4 feriti. Inizia oggi la missione umanitaria a Mosca del cardinal Zuppi, presidente della CEI, su incarico del Papa Leone. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford. A disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate. L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran. Trump si intesta il blitz frutto della grande collaborazione con Londra e dichiara: credo che vinceremo presto la guerra. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche ad inizio ottobre, lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha deciso l'azienda energetica dell'Azerbaigian. Plaude la Premier Meloni che ringrazia il presidente Azero. Oggi è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina il tetto ai prezzi deciso dall'Eni. Attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto, la procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto un uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore italiano, e 17 anni e mezzo di carcere per altre 3 persone, 4 sono formalmente irreperibili da anni. Stop ai voli all'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. Tutte le attività di volo in arrivo e in partenza sono sospese fino alle 23:59. E infine sport, Lunari Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 27 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con minime fresche sulle zone più riparate dai venti settentrionali. Massime stazionarie senza grandi variazioni e venti deboli variabili. Affidabilità alta.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

mi faceva impressione, come se dentro la tetta, sotto la mia mano, ci fosse un animale. E mi ricordo le tue gambe, come si aprivano bene, come fiori d'estate.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone e a Metz, ultima tappa del suo viaggio in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Leone XIV prenderà parte a due incontri sulla pace e sul dialogo interreligioso. Infine, nella cattedrale di Saint-Étienne nel pomeriggio presiderà la messa. Dal santuario di Lourdes il pontefice ieri ha ribadito con forza il no della Chiesa ad aborto ed eutanasia. Papa Leone ha poi incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero e ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili tra cui un mercato alimentare, 2 morti e 4 feriti. La difesa russa comunica poi di avere colpito un cargo che faceva rotta verso il porto di Odessa con beni militari. Droni ucraini hanno attaccato il deposito petrolifero a Krasnodar nel sud della Russia. Inizia oggi la missione umanitaria del cardinal Zuppi, presidente della CEI a Mosca, su incarico di Papa Leone. L'alta rappresentante dell'Europa, Callas, avverte: dobbiamo restare vigili perché da nostre informazioni di intelligence emerge che Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare Kiev. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7, lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Tel Aviv fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha deciso la Socara, azienda energetica dell'Azerbaigian. Applaude la Premier Meloni. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi, è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Intanto monta la protesta delle categorie. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. In Egitto la procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore italiano, e 17 anni e mezzo di carcere per gli altri 3 agenti dei servizi. I 4 sono formalmente irreperibili da anni. Stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Tutte le attività di volo in arrivo e in partenza sono sospese fino alle 23:59. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Meteorologiche. 27 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con minime fresche sulle zone più riparate dai venti settentrionali. Massime stazionarie senza grandi variazioni e venti deboli variabili. Affidabilità alta.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: I tormentoni non finiscono mai.
3: Ciao ragazzi, sono Ringo. Sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue. Quindi date l'esempio anche voi e donate.

estate 1997, un pezzo che sembrava uscito da un pub inglese, quello che andremo ad ascoltare di Chumbawamba. Quel ritornello divenne l'inno di chiunque avesse voglia di rialzarsi dopo una caduta. Ma la curiosità più divertente? Beh, il titolo non significa nulla di preciso. È un termine gergale inglese che indica il bere in modo sregolato, ma la band lo usò per dare l'idea di resilienza e di festa. E poi, particolare che pochi sanno, il gruppo era noto per le sue posizioni politiche molto radicali, eppure questa canzone li rese famosi in tutto il mondo, anche tra chi non condivideva le loro idee.

E chiudiamo con il brano perfetto per questa ultima puntata, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, vincitore del Power Hit Estate 2026. Beh, già il titolo è un piccolo capolavoro, tre modi diversi per dire la stessa cosa, Sorry, Scusa, Lo Siento. E allora diciamolo anche noi, Sorry, Scusa, Lo Siento, ma l'estate musicale è arrivata alla fine, ahimè. I Pinguini sono riusciti ancora una volta a trasformare ironia, pop e vita quotidiana in una canzone capace di arrivare a un pubblico trasversale. E quale migliore modo per salutare la nostra Summer Edition se non con il tormentone vincitore dell'estate 2026? E allora arrivano Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

questa volta ci siamo davvero, 16 puntate, un'intera estate di musica e la nostra Summer Edition finisce qui. Ma attenzione, finisce l'estate, non finisce Musica fa buon sangue. Da ottobre infatti ritorneremo con la versione invernale. 5 grandi successi italiani e 5 internazionali. Nuove classifiche, nuove canzoni e nuove storie. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato durante questa estate, in radio, online e in podcast. Io sono Andrea Collalto e vi saluto da Musica fa buon sangue. DJ Cibo, questa volta ti restituisco la linea per davvero.

0: l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue. La tua radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue.
1: Francesco Paolo Antoni!
2: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo, donatelo. Donare è importante. Donare sangue salva le vite. Ciao!

0: siamo a Fermignano, e la provincia adesso la diciamo, e suoi 65 anni di Avis. Non abbiamo ancora detto, presidente Fulvio, sì, che la provincia però è...
1: Ah, la nostra provincia è di Pesaro e Urbino, è sempre stata così dal 1861, però ultimamente nel 1994 è stata un po' ufficializzata, quindi diciamo è diventata infatti la sigla della nostra provincia, da PS è diventata PU.
0: Nel 2025, torniamo un po' indietro, visto sì, un po' di conti, avete raggiunto 1100 donazioni.
1: Esatto, è stato un...
0: da quello che ho letto 478 donatori attivi, è un risultato importantissimo.
1: Esatto, adesso c'è chi magari riesce a fare qualche donazione in più, quindi automaticamente riusciamo a ottenere questi risultati. E devo dire anche grazie ai nuovi donatori, perché purtroppo chi smette di donare per motivi di salute o per limiti di età, io vedo che in qualche maniera vedo in loro il dispiacere, perché chi per una vita intera ha fatto un sacco di donazioni, che le fa giustamente sempre in maniera anonima, no, e altruista, quindi quando deve smettere di donare è sempre un brutto
0: sì,
1: momento.
0: Sì, lo so, il legame è fortissimo, ma questo me lo dicono in tantissimi quando smettono, che non so, sembra quasi un legame anche quasi fisico con la donazione.
1: Sì, ma io penso che sia più anche psichico un pochino, noi ci piace, quindi diventa parte il fatto che...
0: Vabbè, dai, ma che scusa, che c'è chi ci piace il calcio, chi ci piace il pallavolo, chi le donne, insomma voi...
1: ci piace donare il sangue.
0: No, scherzo, ecco, sempre. Poi... Scusa, no, perché voglio sapere tante cose. Avete avuto anche 52 nuovi iscritti, tra cui tre ragazzi appena maggiorenni.
1: Sì, cioè, ma sì, sì, sì.
0: È comunque bellissimo.
1: Allora, due di questi diciamo nuovi neodonatori, neodiciottenni tra l'altro, hanno diciamo qualcuno in famiglia, quindi già hanno i genitori o un genitore che effettivamente era già parte della nostra associazione, mentre il terzo lo è diventato perché tra me è amico dell'altro donatore e quindi si è voluto unire alla nostra famiglia.
0: Beh, è bello, dai, no?
1: Sì, infatti quest'anno oltre che premiare, no, le varie benemerenze, abbiamo premiato anche due persone che nella nostra associazione hanno fatto veramente tantissime donazioni, quindi hanno già preso tutte le benemerenze, però ci sembrava in qualche maniera di volergli dare un riconoscimento oltre che premiare loro, abbiamo premiato anche tre nostre donatrici che hanno superato le diciamo 100 donazioni, che non è facile per le donne, visto che
0: assolutamente no,
1: da statuto voglio dire non possono fare più di due donazioni di sangue intero in un anno, e quindi e di conseguenza anche le donazioni di plasma.
0: Avete fatto benissimo. Allora, se ci sono poi comunque i ragazzi che raccolgono il testimone, perché questa poi è la realtà di Avis, possiamo guardare avanti anche con un po' più di fiducia.
1: Certo, certo, infatti per me è stato importantissimo volerli invitare, portarli in mezzo a noi, proprio per dargli un riconoscimento a questi ragazzi, perché siano ad esempio per gli altri, certo, ragazzi, per quelli che come loro potrebbero iniziare a donare.
0: Fulvio, facciamo un'ultima pausa musicale e poi torniamo da te per chiudere questa bella storia, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Musica!

0: eccoci arrivati all'ultima parte della nostra chiacchierata con Fulvio Fulgini, presidente di Avis Fermignano. Allora, ci sono donatori che, come hai detto prima, donatrici che hanno superato la quota 100, no? Fino a, ad arrivare, da quello che poi ho guardato, ho scrutato, fino a 179. Già me l'hai anticipato che rappresentano tanto queste persone per la sezione come la vostra, ma al di là di questo, voi come contribuite durante l'anno a creare attività per cercare nuovi donatori?
1: Sì, noi cerchiamo un pochino di fare delle piccole attività, ad esempio ieri assieme alla Proloco di Fermignano e un'altra associazione abbiamo fatto, siccome a Fermignano si è festeggiato il biciclo ottocentesco, abbiamo in qualche maniera organizzato una pedalata per la solidarietà e tra l'altro abbiamo anche promosso un libro di una ragazza che ha avuto il figlio salvo grazie alle le trasfusioni di sangue. Ed è stato bello perché comunque sì, abbiamo partecipato anche

0: dai donatori ai non. E in questa occasione si parla di promozione, la donazione. Poco, però vedo che...
1: Vabbè, ma poi non bisogna rompere troppo le scatole.
0: Esatto, esatto.
1: Perché
0: però,
1: poi,
0: ecco,
1: 65 anni di Avis Fermignano sono 65 anni di persone, di scelte,
0: esatto,
1: di promozione,
0: esatto,
1: insomma, quindi sono tanti tanti anni. Prima di concludere, se devi dire qualcosa adesso o mai più?
0: Allora.
1: Adesso mai più, no, nel senso che magari ci sentiremo un'altra volta, ma in questo senso oggi.
0: Niente, io vorrei aggiungere che donare è un bene per le persone che stanno male, ma soprattutto io dico, come ha detto anche un nostro consigliere che tra l'altro è un medico, che siamo fortunati noi a poter donare, perché vuol dire che stiamo bene. Quindi certo, io invito un pochino tutte le persone a diventare dei donatori Avis, e quindi vi diciamo esorto a farlo, insomma.
1: Fulvio, presidente dell'Avis di Fermignano Fuggini, questo è il suo cognome, grazie per essere stato con noi, e grazie a tutti i donatori e a tutta la grande famiglia naturalmente di Avis di Fermignano.
0: Certo, grazie a voi che mi avete contattato, non me l'aspettavo, lo ridico di nuovo, però grazie, grazie tante.
1: Beh, noi insomma si fa quel che si può, e comunque da Radio Fa Buon Sangue alla prossima storia. Grazie all'Avis di Fermignano, ciao.
0: Ciao, ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Fulvio Fulgini, presidente di Avis Comunale Fermignano in provincia di Pesaro Urbino. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Il discorso religioso deve esortare costantemente a disarmare i cuori e le parole. Sono le parole di Papa Leone XIV pronunciate poco fa nell'incontro interreligioso a Metz in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili, 2 morti e 4 feriti. Droni ucraini hanno invece attaccato il deposito petrolifero Edelweiss 95 a Krasnodar, nel sud della Russia. Intanto, oggi inizia la missione umanitaria del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, a Mosca, su incarico di Papa Leone. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7. Lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. Sulla scia di Eni, IP ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi. È di 2,19 euro al litro per i diesel e di 1,99 per la benzina. Per protesta contro il caro carburanti, il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti e non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni, fino alla mezzanotte del 20. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto. La Procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che materialmente ha ucciso il ricercatore italiano. La Procura chiede 17 anni e mezzo di carcere per altri 3 agenti dei servizi, 4 sono formalmente irreperibili da anni. Riaperti alle 7 i seggi per la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco nel capoluogo. I seggi resteranno aperti fino alle 15. Alla chiusura delle urne ieri aveva votato circa il 15% degli aventi diritto. Infine chiudiamo con la notizia che stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata a causa dell'emissione di cenere vulcanica fino a mezzanotte. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 27 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con minime fresche sulle zone più riparate dai venti settentrionali. Massime stazionarie senza grandi variazioni e venti deboli variabili. Affidabilità alta.
3: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
5: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: 60年間ありがとう。私もありがとう。14日間楽しみましょう。
3: 楽しみましょう。

0: più naturale.
1: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.
2: Ancora. Ancora.
3: Ciao, sono Lobina e vi presento il mio nuovo brano, Ancora. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ciao.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: In Blu 2000 News.
4: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Così Papa Leone, nell'incontro di questa mattina interreligioso a Metz, al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. IP, sulla scia di Eni, decide di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi, è di 2,19 euro al litro per diesel e di 1,99 per la benzina. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani proclama il fermo dei trasporti, non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni fino alla mezzanotte del 20. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili, 2 morti e 4 feriti. Droni ucraini hanno attaccato il deposito petrolifero Edelweiss 95 a Krasnodar, nel sud della Russia. Intanto inizia oggi la missione umanitaria a Mosca del presidente della CEI, il cardinale Zuppi, su incarico del Papa. Il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, telefonò al primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che i 2 precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. Lo scrive il Wall Street Journal. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Immediata la smentita del premier israeliano. Castelporziano invia ogni Stato un messaggio alla comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini, ostacoli visibili contro i quali si può agire anche se c'è molta strada da fare, ma anche ostacoli nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Caso Regeni, i giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
5: Previsioni meteorologiche. 27 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con minime fresche sulle zone più riparate dai venti settentrionali. Massime stazionarie senza grandi variazioni e venti deboli variabili. Affidabilità alta.
6: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
8: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra fontana del villaggio, Carla Rossi è al microfono. In questa puntata vi presentiamo la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
9: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, c'è una parola che usiamo spessissimo, una parola che ha il sapore di vecchie foto, di canzoni ascoltate alla radio in un pomeriggio di pioggia, di profumi che credevamo dimenticati. È la parola di questa settimana. Nostalgia. Oggi la consideriamo un sentimento dolce amaro, un po' romantico, ma se fossimo nel 1688 e voi foste dei soldati svizzeri al fronte, la nostalgia sarebbe la vostra condanna a morte. Nello spazio di oggi voglio portarvi in un viaggio dentro questa parola, per cercare di scoprire come non sia la nostalgia solo uno stato d'animo, ma una vera e propria bussola dell'esistenza umana. Partiamo dall'inizio, dalla sua carta d'identità linguistica. La parola nostalgia non è antica, come sembra. Non esisteva nel greco classico. È stata inventata alla fine del Seicento da un giovane medico svizzero di nome Johannes Hofer. Hofer doveva dare un nome a una malattia misteriosa che colpiva i mercenari svizzeri quando combattevano lontano dalle loro montagne. Questi soldati perdevano l'appetito, venivano colti da febbri altissime, sprofondavano nella depressione e in alcuni casi morivano letteralmente di crepacuore. Il medico unì due parole greche, nostos, che significa ritorno a casa, e algos, che significa dolore, sofferenza. La nostalgia, nella sua nascita scientifica, è letteralmente il dolore del mancato ritorno. Era una malattia dello spazio. Curiosamente, all'epoca l'unico rimedio conosciuto per guarire i soldati era uno solo: rimandarli a casa, restituirli alle loro valli. Se la parola è moderna, il sentimento è invece antico quanto l'uomo. Tutta la grande letteratura occidentale è in fondo una storia di nostalgici. Pensiamo all'archetipo di tutti i viaggiatori, il nostro Ulisse. L'Odissea non è il racconto di una conquista, è il racconto di un disperato tentativo di tornare. Ulisse rifiuta addirittura l'immortalità offerta dalla ninfa Calipso pur di rivedere il fumo che sale dai camini della sua Itaca rocciosa. Ma la letteratura ci insegna che la nostalgia cambia pelle quando la storia si fa buia. Pensiamo ai grandi conflitti del Novecento, alle guerre totali. Nelle lettere dei soldati al fronte o nelle storie di chi si è ritrovato a combattere nei cieli d'Europa sotto 8 cupi cieli di piombo, come racconta nel suo libro edito da Mondo Libri, gruppo Mondadori, Matilde Bonetti, la nostalgia diventa l'unica cosa in grado di tenere in vita l'umanità di un uomo. Un pilota polacco della RAF o un aviatore tedesco della Luftwaffe, divisi dall'odio e dalle rispettive uniformi, condividevano la stessa identica malattia, il pensiero ossessivo di un focolare protetto, di una donna lasciata indietro, di una normalità che le bombe stavano cancellando. In letteratura, la nostalgia è la resistenza dell'anima contro la brutalità del presente. Ma facciamo un passo avanti e proviamo a guardare nella prospettiva filosofica. Se per il medico del Seicento la nostalgia era un problema di spazio, la distanza geografica da casa, i filosofi hanno capito che la nostalgia soffre di un inganno molto più profondo. La nostalgia non è una ferita dello spazio, è una ferita del tempo. Il filosofo tedesco Martin Heidegger diceva che la nostalgia è il sentimento fondamentale dell'essere umano. Perché? Perché coincide con la nostra perenne ricerca di un luogo in cui sentirci a casa nel mondo. Ma il vero dramma è che il luogo che rimpiangiamo non esiste più. Se oggi comprassimo un biglietto del treno e tornassimo nel paese in cui siamo nati, nella casa della nostra infanzia, ci accorgeremmo che la nostalgia non scompare. E non scompare perché non ci mancava quel luogo, ci mancava il tempo in cui eravamo in quel luogo. Ci mancava la nostra giovinezza, ci mancavano le persone che non ci sono più, ci mancava la promessa di futuro che avevamo allora. La nostalgia è il dolore per un passato che sappiamo essere irreversibile. È il tentativo impossibile di combattere la freccia del tempo che va solo in avanti. E allora, a cosa ci serve oggi la nostalgia? In un'epoca dominata dal mito del presente continuo, dove tutto si consuma in fretta sullo schermo di un cellulare, la nostalgia viene spesso vista come un difetto, una debolezza da vecchi, un freno al progresso. Ma se guardiamo bene all'etimologia con cui abbiamo aperto questo viaggio, la nostalgia contiene in sé addirittura una forza doppia. C'è il dolore, algos, certo, ma c'è soprattutto il movimento del ritorno, nostos. La nostalgia non inchioda al passato. Al contrario, ci ricorda chi siamo. È la custode della nostra identità. Ricordare ciò che abbiamo amato, il calore di una casa, la purezza di un ideale che abbiamo perduto, ci dà la misura di ciò che dobbiamo cercare nel nostro futuro. non dobbiamo avere paura allora se ogni tanto veniamo colti da questa sottile febbre che tormentava i soldati svizzeri. Non è un segno di resa. È la prova che il nostro cuore ha una storia e che quella storia sta ancora cercando la sua strada verso casa. Grazie, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, del vostro ascolto.

Famiglia Cristiana il resoconto di una importante iniziativa, di quelle che non possono, non debbono passare sotto silenzio. Preti contro il genocidio, una voce di pace per le strade di Roma. Da San Pietro alla sede di Leonardo, sacerdoti e fedeli hanno sfilato per denunciare le violenze in Palestina, testimonianze, boicottaggio del commercio delle armi, difesa civile non armata per costruire alternative alla guerra. 100 preti contro il genocidio. Forse pochi, secondo qualcuno. Più che sufficienti per chi ricorda che attorno a Gesù erano in 12. Sfilano per le piazze di Roma, dalla parrocchia di Santo Spirito in Sassia, a 2 passi da San Pietro, fino a piazza sede della Leonardo S.P.A. che ha siglato accordi commerciali in armamenti con Israele. Cantano in italiano, francese, inglese, pregano per il popolo libanese, per i palestinesi. Volano gli aquiloni, quelli che i bambini di Gaza non possono più dirigere verso il cielo, pena essere bombardati dai droni israeliani. In realtà, anche se nel nome resta i 100 preti, siamo oltre 2600 da 57 paesi diversi, con 3 cardinali e 27 vescovi, così spiega Don Rito Maresca, che è iniziatore di questa idea. Parroco di una parrocchia, Santa Maria di Galatea, di Piano di Sorrento, a Napoli, racconta che tutto nasce da un appello di una suora italiana che vive in Giordania, Sor Giovanna. Aveva scritto un post su Facebook un anno fa dicendo: perché la Chiesa non dice niente? Perché i preti non dicono niente? Perché non si organizza un momento di preghiera al Quirinale? Io l'ho incontrata, racconta, e un gruppo di noi sacerdoti si è detto che dovevamo ascoltare questa donna. Ci siamo chiesti se potevamo fare qualcosa. Abbiamo pensato che ciascuno di noi può fare la differenza. Noi sacerdoti, anche voi giornalisti, tutte le persone, ci siamo autoconvocati, abbiamo stilato un documento. Non ci aspettavamo che ci fosse una adesione così immediata. Tra i sacerdoti, che dice al microfono Don Rino, sperano di non ritrovarsi qui l'anno prossimo, perché significherebbe che non ce n'è più bisogno, le popolazioni vivono in pace. Poi ci sono suore, c'è gente comune, sfila Suor Genevieve, la piccola sorella di Gesù, che tutti ricordiamo in piedi accanto al feretro di Papa Francesco. Questa manifestazione è molto importante, dice, precisando che non siamo contro Israele, ma contro chi comanda in Israele, non solo, Alexis Zanotelli. Aggiunge che è fondamentale essere qui come preti contro il genocidio, perché questo significa anche riportare ciascuno nelle proprie comunità quello che avviene e svegliarli. Questo è un passo fondamentale, che le comunità cristiane prendano coscienza di ciò che sta avvenendo e si muovano. Seconda cosa importante: tradurre questa consapevolezza in prassi non violenta. Terzo, boicottare le banche che danno soldi a Israele per acquistare le armi. Sono tutte le parrocchie riunite che devono decidere
di boicottarli. E solo così metteremo in crisi un sistema, come avevamo fatto con il Sudafrica. Così si fanno passi in avanti. Questo stesso movimento, aggiunge un altro combognano, padre Dario Bossi, per anni impegnato in Amazzonia, si sta replicando in Brasile, in Irlanda, negli Stati Uniti, e sono iniziative molto libere, hanno un intento di scuotere dal di dentro la Chiesa, perché una parola di pace coraggiosa sia assunta non solo da preti, ma da tutto il popolo di Dio. Noi siamo qui non per rappresentare noi stessi, ma come pastori di comunità intere. Abbiamo una responsabilità grande, che è quella di smontare una narrativa che ancora oggi giustifica la guerra, al contrario mantenere viva la narrativa della non violenza evangelica. Oltre alla marcia e alla preghiera, i sacerdoti hanno dedicato un'intera giornata di studio per cercare di condividere elementi profondi che ci permettano, dicono, di avere delle posizioni non ideologiche, non superficiali, profondamente evangeliche e allo stesso tempo profondamente attente alla storia. Un po' di speranza viene anche dalla risposta della società civile e delle nostre comunità cristiane. C'è una sensibilità che cresce, uno sgomento di fronte al clima di guerra. I pezzi di questa terza guerra mondiale si stanno pericolosamente avvicinando. Il mosaico si sta componendo in maniera spettrale. Credo che noi cristiani abbiamo una parola nuova, rivoluzionaria, pacifica, che è la parola della non violenza, della diplomazia, dell'obiezione di coscienza. Vedere per esempio che siamo riusciti ad arrivare alle 50.000 firme per il disegno di legge sulla difesa civile non armata e non violenta è una delle risposte di speranza anche al conflitto israeliano-palestinese. E non sono solo marce e parole. Anche solidarietà concreta, come quella che ha portato Don Davide Ferrini della diocesi di Faenza in Romagna a visitare la Cisgiordania. Siamo qui, spiega, perché non possiamo tenerci dentro quello che abbiamo nel cuore. Dobbiamo portare parole di pace e di riconciliazione. Possiamo farlo nelle piccole cose anche quotidiane di ogni giorno. Dal viaggio in Palestina mi sono portato dietro le parole che ci ha affidato un capovillaggio assediato dai coloni. Ci ha detto che possiamo fare tanto nel nostro paese e di non dimenticare quello che abbiamo visto. A Taibe, villaggio interamente cristiano, sono rimasti 1.068 abitanti e altre 4 famiglie numerose sono andate via proprio qualche giorno prima del nostro arrivo. Abbiamo visto una situazione davvero brutta, eravamo circondati con uno spazio sempre più ristretto. Non siamo andati a Gaza, ma vedevamo gli aerei militari che andavano verso la striscia. Poi nei villaggi della Cisgiordania abbiamo vissuto questo strangolamento. La terra attorno alle case si stringe sempre di più, circondati da forze che stringono, stringono, stringono. Noi abbiamo cercato di portare la nostra solidarietà, la nostra amicizia, la nostra disponibilità a essere la loro voce. Don Davide parla di una situazione diventata insostenibile negli ultimi anni e della grande resistenza interiore, spirituale, umana, del loro grande coraggio. Hanno incontrato anche il cardinale Pizzaballa, veramente sofferente, era di ritorno da un mancato colloquio con un rabbino che ha dichiarato che bisogna sterminare tutti i palestinesi. Per il cardinale, che ha dedicato la vita al dialogo con gli ebrei e con la cultura ebraica, è stato un grande dolore, anche se lui non demorde.
continua a cercare legami con una società diversa, continua a gettare semi che speriamo portino frutti per una società migliore. Intanto noi qui in Italia portiamo il battito del nostro cuore in sintonia con il loro. E mentre si agitano i cartelli e si leggono i nomi delle centinaia di bambini uccisi a Gaza e in Libano dopo la dichiarata tregua, Donandino Capovilla sottolinea che siamo un segno per dire che il tempo del silenzio è finito. Non si può concedere a Israele questa impunità. Perché, conclude padre Moreno Versolato, cappellano di Rebibbia, crediamo nell'umanità e desideriamo che possa vivere e non morire. In Palestina è stato di recente accompagnato proprio dalla benedizione dei suoi detenuti. Uno per uno mi hanno segnato la fronte con la croce prima di partire, da una sofferenza all'altra. Ho visto in particolare il dramma delle donne e dei bambini. Gli uomini sono in carcere o uccisi o hanno perso il lavoro perché gli hanno sospeso i permessi. Così sono le donne a far andare avanti l'economia con tanti sacrifici. Noi abbiamo portato la nostra solidarietà. È importante non farli sentire soli. Poi abbiamo visto la tenda delle nazioni, dove abbiamo trovato dei giovani italiani che fanno da sentinelle nei villaggi assediati dai coloni. Un gesto molto concreto, quello di andare di notte nelle case dei palestinesi perché possano dormire mentre gli italiani vegliano. Perché è di notte che i coloni, che prima impiantano tutto attorno le loro città, scendono per appropriarsi delle case dei palestinesi e così, per difendere le proprie abitazioni, le famiglie sono costrette a stare sveglie di notte. I volontari fanno sì che si possano riposare. Nel deserto di Giuda abbiamo visto il lavoro cresciuto attorno a due suore comboniane che fanno alfabetizzazione digitale e scuola di ricamo. Sembrano gocce nel deserto, ma sono anche semi di un mondo nuovo possibile. Termina la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci sulle nostre frequenze dal lunedì al venerdì alle 12:06 e 18:15. E seguiteci anche quando siete in auto attraverso il DAB alla lettera I come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana. Oggi lunedì 28 settembre 2026, in redazione Maddalena Bejan. Bollette destinate ad aumentare in tutta la Toscana tra settembre e dicembre 2026, con ricariche variano dal 35,6% al 37,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E quanto emerge da un'analisi di Facile.it, e Arezzo si piazza sul triste podio delle più costose. Secondo i dati, il prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica è previsto in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas segna una crescita del 113% rispetto al 2025. Le stime si riferiscono a contratti di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato. Lucca la più cara, Livorno la più economica. La provincia dove si spenderà di più sarà Lucca, tra luce e gas nel periodo di settembre e dicembre 2026. Si dovranno mettere a budget circa 1.000 euro in aumento del 37,2 su base annua. Al secondo posto Arezzo con 1.010 euro e un caro del 37,4%, seguita da Siena 998 euro più 37,2% e Pistoia con 995 euro più 37,5%. Più in basso nella classifica si posizionano Firenze, Pisa, Prato, Massa Carrara e Grosseto. Chiude la graduatoria Livorno, la provincia più economica della regione, con circa 806 euro e un aumento del 35,6%. Castiglione Fiorentino, piscina comunale. Il consiglio comunale dà il via libera al primo stralcio dei lavori. Passaggio decisivo. Il consiglio comunale, convocato per l'occasione in sessione speciale per il futuro della piscina comunale, è stata approvata infatti la variazione al piano delle opere pubbliche che dà il via libera al primo stralcio funzionale di riqualificazione del complesso notario comunale, situato in località Fonte Secca. La variazione al piano triennale delle opere pubbliche sblocca un intervento complessivo di 1.650.000 euro, nel quale sono previsti il rinfacciamento della vasca, nuovi impianti tecnologici ad alta efficienza e l'ammodernamento del locale tecnico. Un completo e profondo rinnovamento dell'impianto meccanico ed elettrico orientato a garantire la massima sicurezza, sostenibilità ed efficienza energetica. L'opera si inserisce all'interno di un progetto organico articolato su tre fasi consecutive: piscina locale, tecnico e impianti, nuovi spogliatoi, palestra, al servizio anche del tennis e relativi locali di supporto, area spa, beauty center, clubhouse e piscina interna e esterna integrata. Con questo atto l'amministrazione comunale intende dare concretezza e copertura finanziaria al primo stralcio del progetto di riqualificazione della piscina, un'infrastruttura che necessitava di una completa rivisitazione alla luce anche delle mutate abitudini della cittadinanza e non una semplice ristrutturazione. Arezzo Wave entra ufficialmente nella settimana dei suoi 40 anni. Da domenica 27 settembre prende il via l'ultima sessione della residenza Aria di Musica. A segnare l'inizio delle celebrazioni anche un lungo messaggio di Mauro Valenti e dello staff di Arezzo Wave rivolto direttamente alla città. Il tono, dopo le polemiche degli ultimi giorni sul mancato sostegno comunale, oscilla tra l'amarezza e l'invito a partecipare. Valenti ricorda innanzitutto Aria di Musica, progetto promosso dalla Fondazione Arezzo Wave e dalla Regione Toscana, sviluppato insieme a realtà del panorama musicale e formativo regionale. Poi ripercorre quello che avrebbe dovuto accompagnare il quarantennale Arezzo Waveland, il progetto del grande murale dedicato alla memoria del festival, una mostra costruita scegliendo tra le oltre 16.000 fotografie dell'archivio, le finali nazionali e la presenza di artisti italiani e internazionali. Ed è qui che ritorna inevitabilmente lo scontro degli ultimi giorni. Secondo Valenti, il comune di Arezzo avrebbe scelto di non sostenere le celebrazioni, sostenendo tra le motivazioni di non essere stato sufficientemente informato del programma, una ricostruzione che il fondatore di Arezzo Wave contesta, richiamando documenti, proposte e comunicazioni inviate nei messaggi nei mesi precedenti. Vorremmo capire perché di questo maleficio per cui l'amministrazione della nostra città ci è contro, scrive Valenti, scegliendo stavolta direttamente il linguaggio della favola, e aggiunge che sarebbe impossibile spiegare la mancanza del loro sostegno con il fatto di non essere stati informati che esistiamo da 40 anni. La vicenda sui i rapporti con comuni e fondazioni Guido d'Arezzo resta dunque aperta e le posizioni delle parti sono ormai note. Ma da oggi, almeno per qualche ora, comincia anche la musica. Il programma pubblico parte appunto da domenica sera, 27 settembre, allo spazio Seme con Aria Nuova in città, dedicata ai giovani artisti protagonisti della residenza. Lunedì 28 settembre sarà invece la volta di Arezzo Wave Talk con Claudio Rotta e Giovanni Cannitano. Martedì 27 settembre alle ore 21:30, sempre allo spazio Seme, arriverà Happy Birthday Arezzo Wave, una festa aperta alla città con Mauro Valenti, materiali storici, fotografie, testimonianze, anticipazioni sui progetti legati al quarantennale. Poi dal 2 al 4 ottobre il festival si trasferirà al Teatro Tenda con le finali nazionali, ospiti italiani e internazionali, e la serata conclusiva con i Modena City Ramblers. Nel suo messaggio Valenti ringrazia Regione Toscana, enti sostenitori e cittadini che hanno accompagnato il progetto e chiude rivolgendosi direttamente agli aretini. Portateci voi con la vostra energia e positività per un lieto fine dei nostri primi 40 anni. Una storia deve finire bene nonostante maghi, streghe e fattucchiere. In una vicenda dove sono ormai comparsi comunicati, mail, loghi, contributi, muri mancanti e perfino gli incantesimi, probabilmente mancavano davvero soltanto le fattucchiere. Da domenica sera finalmente si torna almeno a suonare. Musica, giovani talenti e solidarietà si è conclusa sabato sera 26 settembre al Teatro Dovizi di Bibbiena. La terza edizione di Bibbiena Canta Generation Z, la manifestazione organizzata da Avis Bibbiena, Aido e Comune di Bibbiena, con la direzione artistica di Laura Falcioni e Angela Prati, ha visto sul palco la conduzione di Barbara Perissi e Giuseppe Misuri. In giuria era presente anche la nostra redazione di Radio Incontri in Blu per seguire da vicino le esibizioni dei giovani cantanti. Ad aggiudicarsi il premio non è stata una sola categoria, un'edizione ricca di talenti che ha visto un podio al femminile nelle tre categorie principali: Kids, Cover e Inedito. Radio Incontri, Maddalena Bejan, siamo qui con Giuseppe e Barbara che hanno condotto questa meravigliosa serata. E qua appunto, com'è stato condurre insieme questa serata piena di talenti? Terza edizione, grande successo, ragazzi bravissimi, ditemi voi. Partiamo da Barbara.
1: Ma è stata interessante, simpatica come sempre. Noi ci conoscevamo da tempo, non avevamo mai presentato alcuna cosa insieme. È nata l'anno scorso, più o meno l'anno prima c'era stata una collaborazione. Abbiamo scoperto che forse, chissà, Stefano De Martino ci chiamerà. Aspettiamo una chiamata per altri lidi.
2: Devo dire che quando lavori con una persona come Barbara le cose vengono bene per forza, perché lei sa anticiparti, sa guidarti. Devo dire, come Barbara, un friend union incredibile, non avevo mai, e in un contesto così dove sono tutti bravi, è una bella cosa.
0: Ecco appunto, che significato ha anche dare voce ai ragazzi di oggi, alla generazione Z? Ha un'importanza, immagino, molto alta. Cosa ne pensate?
1: Ma io intanto penso che la musica sia sempre molto importante. Se un giovane fa musica, se un giovane canta, scrive testi e suona, è sicuramente un giovane che ha qualcosa da dire e sicuramente avrà un buon futuro, perché secondo me la musica salva sempre comunque la vita in ogni suo aspetto, quindi benissimo.
2: La dimostrazione nelle canzoni, molte di questi brani, hai visto, vengono con i ragazzi, magari non parlano, poi ti tirano fuori delle canzoni, delle parole, anche specialmente sui inediti, che sono incredibili. Allora c'è da dire che la musica veramente è una cosa che dà la linfa veramente per i giovani. E guarda, questa è stata una meravigliosa scoperta, una conferma di quanto ci sia del bello nei giovani. Complimenti.
0: Bene, io vi ringrazio, voi vi siete divertiti tantissimo.
1: Sì, io mi sono divertita, penso anche
2: Beh, lei si è divertita sui miei errori, ma insomma.
0: No, siete stati fantastici, vi ringrazio molto.
3: Grazie.
0: Allora, siamo qui con una delle direttrici artistiche, terza edizione, Generazione Z, Bibiana Canta. Quindi, ecco, io le vorrei chiedere quanto è stato soddisfacente questa serata.
4: La serata è stata molto soddisfacente, i ragazzi sono stati magnifici, il pubblico ha risposto benissimo, mi è sembrato divertito e anche interessato, quindi per noi è stata una serata grandiosa.
0: Di grandi emozioni, ecco, immagino. Possiamo già parlare della quarta edizione? Ci può dire qualcosa?
4: Allora sì, come tutti gli anni, quando finiamo l'edizione poi ci prendiamo un po' di tempo di riposo perché è stata faticosa, e solitamente verso fine anno riniziamo il cantiere per l'edizione dell'anno successivo. Speriamo che anche il prossimo anno di poter ripetere, diciamo così, lo stesso evento con la stessa intenzione, con lo stesso successo e con la stessa voglia di far divertire e di promuovere questi giovani artisti che ci danno tante soddisfazioni.
0: Ecco, poi quest'anno c'è stata una grande novità, ce ne vuoi parlare?
4: La grande novità, stiamo parlando...
0: Ecco, dicevamo, quest'anno c'è stata introdotta una novità nel concorso, ce ne vuoi parlare?
4: Allora, la novità è che abbiamo una collaborazione con il Festival della Città del Premio di Lucca, la città di Lucca, scusami, e abbiamo in giuria avuto la fortuna di avere Antonella Pera, che è il direttore artistico, e quindi i ragazzi che hanno vinto gli inediti, quindi gli autori, andranno direttamente a gareggiare al premio di Lucca, nonché abbiamo avuto il produttore qui con noi, Beppe Tinti della Mamas Record, che se gli interesserà e se vorrà, insomma, promuoverà il vincitore. So, e ci ho parlato proprio 2 minuti, che il pezzo gli è piaciuto tantissimo, quindi speriamo.
0: Bene, io ti ringrazio tantissimo.
5: Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì: Film alla radio di Marco Pieroni alle 21.30. Inoltre vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tante altre su radioincontri.org, nella nostra applicazione scaricabile da playstore.it.
6: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
7: Buongiorno e buon ascolto con la nostra pagina sportiva riepilogativa del lunedì. Fermo il campionato di Serie B, l'Arezzo ha svolto una amichevole a Formello contro la Lazio, perdendo 2-0, ma non sfigurando certo di fronte alla squadra che milita in Serie A e che in questo momento sta facendo e ottenendo anche dei buoni risultati. Insomma, l'Arezzo tornerà in campo il 9 di ottobre e del tempo ce n'è per trovare soluzioni, soprattutto davanti, dove difficilmente riusciamo a trovare la via del gol. Ne sta alla prova anche l'amichevole appunto con la Lazio, dove l'Arezzo ha costruito tantissimo ma ha realizzato 0 gol. Allora andiamo alla 7ª giornata del campionato di Serie C, girone B, i suoi risultati, e poi guardiamo la classifica. Lo Spezia si conferma ancora capolista, vincendo in esterna a Pescara. Non demorde il Ravenna, che liquida il Gubbio per 2-0. Torna alla vittoria anche il Perugia, dopo alcune note dolenti di qualche settimana fa. Vince e stravince il Grosseto sul campo del Pineto. Dura un po' più di fatica il Livorno per battere la Pianese. Questi risultati di sabato: Pineto 0, Grosseto 4, Torres Vado 0-0, Livorno 3, Pianese 2, San Benedettese 1, Campobasso 2. Le partite di ieri: Ostiamare Forlì 1-1, Ravenna 2, Gubbio 0, Perugia 1, Reggiana 0, Vispesaro 2, Guidonia Monticelio 1, a Pescara 1, Spezia 2. Per completare il quadro della 7ª giornata manca l'incontro Latina Atalanta Under 23, che si giocherà mercoledì 14 ottobre alle ore 15. Questa quindi la classifica: Spezia 19, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana, Livorno 14, Campobasso Torres 11, Forlì e Perugia ne hanno 10, Guidonia Montecelio, Atalanta Under 23 9, Pescara 8, Ostiamare, Gubbio e Pineto 7, 5 Latina Vado, 4 Vispesaro, 3 la Pianese, ultima in classifica la San Benedettese con 2 punti. Vittoria esterna per 4-0 del Grosseto sul campo del Pineto, che si piazza in terza posizione con 7 gare, quindi 15 punti, 4 vittorie, 3 pareggi, nessuna sconfitta, 13 gol realizzati, 4 subiti. È un gruppo fantastico, così lo ha definito mister Paolo Indiani dopo la vittoria a Pineto.
8: In conferenza stampa dopo Pineto Grosseto 0-4 con il mister biancorosso Paolo Indiani. Mister, in conferenza nel prepartita e alla vigilia dicevamo anche della sua curiosità di vedere i ragazzi dopo 2 impegni casalinghi di fila, di vederli in trasferta. Diciamo, meglio di così era impossibile.
9: No, ragazzi straordinari, hanno fatto una partita anche oggi bellissima. Io sono il primo a stupirmi, perché non credevo che così dopo poco tempo si potesse raggiungere questi livelli, però i ragazzi li raggiungono questi livelli, che noi ne prendiamo atto, siamo contenti e andiamo avanti.
8: Possiamo dire, da amanti anche del calcio, del bel gioco, come diciamo sempre, sono anche 4 gol di bellissima fattura, soprattutto il primo personalmente.
9: Sì, sì, no, ma a parte la conclusione, cioè i gol, è chiaro, è l'essenza del calcio, no? Ma quello che mi sembra più importante è che tentiamo sempre di giocare, lo facciamo molto bene, che oggi, cioè, delle situazioni importanti siamo usciti bene, il palleggio, ecco, da questo punto di vista mi sembra che stiamo migliorando molto, ecco, rispetto alle prime partite. Poi il resto magari l'intensità, la riaggressione, la squadra alta, quello c'era sempre stato. Mi sembra che, ecco, oggi si sia raggiunto un buonissimo livello anche dal punto di vista di palleggio.
10: Buonasera, Iago Porcella, Il Messaggero. È ragionevole pensare che solo questa prestazione, anche quelle passate del Grosseto, possano innalzare anche il livello delle aspettative in questo campionato per la vostra squadra, o è prematuro?
9: Ma io starei io piedi per terra. Noi siamo partiti, siamo la squadra, la rosa più giovane A, B e C, quasi tutti esordienti in categoria. Stiamo piedi per terra, non ci illudiamo, vediamo la reazione quando dopo arriva qualche grossa delusione. Noi speriamo tutti non arriva, ma arriverà, vediamo, stiamo piedi per terra, ben piantati in terra.
7: Una giornata ricca di gol, quella alla quinta del girone di andata del campionato di Serie D, girone E, 24 e nessun successo esterno. Aquila Montevarchi 2, Progresso 0, Flaminia Civita Castellana 2, San Donato Tavarnelle 1, Follonica Gavorrano 2, Sasso Marconi 1, Lucchese Calcio 3, Siena 2, Mezzolara e Grassina 0-0, Prato 2, Ghiviborgo 1, Scandicci Nuova Ternana 0-0, Serravezza Pozzi Calcio, Terranova Traiana 3-0, Tau Calcio 3, Rondinella Marzocco 2. La classifica dopo 5 giornate recita: Follonica, Gavorrano e Prato punti 13, Serravezza, Lucchese e Flaminia Civita Castellana 10, Tau Calcio 9, Scandicci 8, Siena, Terranova Traiana, Aquila, Montevarchi e San Donato Tavarnelle 7, Mezzolara 6, Nuova Ternana 5, Sasso Marconi 4, Progresso 3, Grassina e Rondinella Marzocco 2, chiude la classifica il Ghiviborgo. Risultati del campionato di eccellenza girone B, terza giornata del girone di andata. Anticipo di sabato: Segna batte l'Astrigiana 1-0, ieri Antella 2, Baldaccio Bruni 1, Coligiana 4, Audax Rufina 0, Montespertoli Figline 0-0, San Giovannese 2, Sansovino 0, Assesto Fiorentino, Asta 2, Sestese 1, Valentino Mazzola Siena 3, Castiglionese 0, ieri sera alle 19 a San Gimignano, Barberino Tavarnelle 0, Poggi Bonzi 2. La classifica: Colligiana, San Giovannese, Antella punti 7, Asta 6, Poggi Bonzi 5, Valentino Mazzola, Sestese e Monte Spertoli insieme alla Castiglionese e al Signa ne hanno 4, Baldaccio Bruni, Figline e Sansovino 3, l'Astrigiana 2, Barberino Tavarnelle 1, 0 punti per l'Audax Rufina. In eccellenza, la partita di cartello di ieri si è giocata allo stadio Fedidi di San Giovanni Valdarno, dove la formazione biancoceleste ha battuto la Sansovino per 2-0. Prima il film della gara raccontato alla radio e poi l'intervista a Mister Magrini.
11: La San Giovannese rimane la bestia nera della Sansovino dopo le 3 vittorie ufficiali della scorsa stagione al Fedini. Stavolta finisce 2-0 per la doppietta di Galligani. Così gli azzurri rimangono in vetta al girone B di eccellenza assieme ad Antella e Colligiana. Un solo cambio per Mister Magrini: dentro Castrovilli per Castaldo rispetto a Poggi Bonzi, mentre l'ultimo arrivato Mata parte dalla panchina. Passiamo alla cronaca: cross da sinistra di Cicchilone per la Sansovino, anticipo di Discepolo sul proprio marcatore, prima intenzione al lato della porta. Bella risposta però della Sangio sull'automancino. Galligani chiude la triangolazione, mette in mezzo per Mencagli, decisivo sotto misura Artini a mettere in angolo. Dal corner arrivano nuove proteste dello stesso numero 9, nonostante una deviazione non destinata alla porta. Riecco però i Chianini, minuto numero 12 in azione, palla ferma di Dema, incornata di Poli che non inquadra il bersaglio. Da parte opposta, prodezza di Galligani
12: accentramento e destro decisivo, l'ex Timperanza a deviare. La giornata più che positiva del numero 11 si completa poco dopo la mezz'ora, fuga in posizione regolare, conclusione chirurgica per l'1-0 sul palo più lontano e festa conseguente sotto la North Side. Fine prima frazione, dialogano Castrovilli e Mencagli, troppi giri per il tentativo del numero 10 dalla lunga distanza. Rientro in campo e per una questione di centimetri a Mencagli non riesce la deviazione aerea sotto misura per il raddoppio. Bella azione, minuto numero 10, arancio blu dal recupero palla alto, Discepolo vanifica tutto spendendo alle stelle il pallone decisivo. Insistono gli ospiti, stavolta salva sulla linea Contipelli nei confronti di Benucci, l'azione prosegue, stavolta Discepolo trova sul primo montante la risposta a terra dell'estremo Gioli. Da posizione non dissimile però più lontana, stavolta carica il mancino Benucci, dritto per dritto, il palo è vicino ma dalla parte che non serve. Nel momento più difficile del Marzocco ecco un nuovo pezzo di bravura di Galligani, altro uno contro uno decisivo, destro a girare a superare Timperanza 2-0.
13: Quando si affrontano due belle squadre che hanno l'obiettivo di vincere tutti e due, perché anche il Sansovino è una bellissima squadra, c'ha il reparto offensivo forse uno dei migliori in questa categoria, con ragazzi bravi che in passato hanno dimostrato e giocato anche in categorie superiori, quindi quando si affrontano le squadre di solito vengono fuori sempre delle belle gare. Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi il secondo tempo siamo rientrati, forse ci manca un po' quell'esperienza della gestione della gara e non siamo stati nemmeno brillanti e abbiamo rischiato. Ci siamo difesi abbastanza bene dentro l'area, però una ripartenza loro, sono arrivati e hanno sbagliato un gol a porta vuota, dopo aver anche noi con Castrovilli che era solo davanti al portiere poteva magari calciare e poteva raddoppiare, però insomma il secondo tempo abbiamo sofferto, ma a merito anche all'avversario che è una squadra di alta classifica. Ma noi dobbiamo crescere parecchio ancora, diciamo che sotto l'aspetto nell'amichevoli, se vi ricordate, abbiamo preso sempre gol, 2-3 gol a partita. Oggi un pochino meglio l'abbiamo fatto, ci difendiamo meglio con i centrocampisti che proteggono bene la difesa, con i due centrali che sono di ottima fattura dentro l'area di rigore, anche struttura fisica di testa in anticipo con l'uomo, lavorano molto bene. Ecco, adesso dobbiamo migliorare da tre quarti in su il palleggio, la profondità. Il primo tempo l'abbiamo fatto bene con Castrovilli che è partito 3 o 4 volte, che ha calciato un porta dal limite dell'area. Quindi se riusciamo a trovare il trequartista alle spalle degli avversari sicuramente possiamo mettere in grosse difficoltà gli avversari. Il primo tempo l'abbiamo fatto, il secondo forse anche complice un po' di stanchezza non l'abbiamo più fatto, infatti quando l'ultimo quarto d'ora ci siamo messi a 5 proprio per come dire, limitare l'avversario sugli esterni perché erano bravi, quindi a 5 ci si difende meglio, più riferimenti sui quinti con

0: 2. Montagnano, Alberoro, Sinalunghese hanno 9 punti, 6 Pontassieve, l'Africo e l'Audace Galluzzo insieme al Casentino, 4 Resco Reggello, 3 la Nuova Foiano, l'Acqua Viva, l'Alleanza Giovanile di Comano e il Centro Storico Le Boschi, 2 il Cortona Capocia, 1 la Settignanese, Ideal Club, Incisa e Cubino ancora a quota 0. Prima categoria, girone E, seconda giornata del girone di andata, Atletico Levana Leona 1, Tegoletto 1, Bettolle 0, Spogliano 2, Bibbiena Lucignano 1-1, Quarata 0, Cavriglia 1, Castelnovese 0, Chiantigiana 1, Olmo Ponte Santa Firmina Arezzo 0, Impruneta Tavarnuzze 1, Stia 2, Torrita 0, Vice Maggio Ambra 0-0. In classifica Chiantigiana e Stia hanno 6 punti, Lucignano, Vice Maggio, Atletico Levana e Leona, Bibbiena 4, Castelnovese, Spogliano e Cavriglia insieme all'Impruneta Tavarnuzze 3, Ambra, Olmo Ponte Santa Firmina, Torrita, Tegoletto 1 punto, fermi ancora a quota 0, Capolona Quarata e Bettolle. Nel girone F, sempre seconda giornata, questi i risultati, alcuni impronunciabili: Atletico Piancastagnaio, Montalcino 2-2, Badesse 0, Ponte d'Arbia 3, Pianella 5, Pienza 0, Radicondoli 3, Rosia 1, San Miniato 0, Alberese 8, San Quirico 1, Campiglia 2, Scarlino Calcio, Argentario 1-1, Torregneri 0, Olympic Sarteano 1. Anche qui due squadre al comando: Ponte d'Arbia Alberese quota 6, Montalcino Atletico Piancastagnaio Scarlino 4, Pianella Radicondoli Campiglia Olympic Sarteano Rosia e Badesse Monteriggioni ne hanno 3, 2 Argentario, 1 punto il Torregneri, 0 San Quirico, Pienza e San Miniato. Campionato di seconda categoria girone I, 2 anticipi sabato: Marino Mercato Subiano 0, Poppi 0, ad Arezzo, Arezzo Football Academy 2, Fratta Santa Caterina 1, giocata alle 19, ieri Arno Castiglione Laterina Valdichiana Calcio 2-2, Bucinese 1, Guazzino 0, Calcio Pestello 2, Vaggio Piandiscò 4, Fratticciola 0, Forte Sarezzo 1, Furgol Castelfranco e Pratovecchio 0-0, Pievaltoppo 3, Rassina 2. In classifica, 3 squadre a 6 punti: Vaggio Piandiscò, Arezzo Football Academy, Forte Sarezzo, 4 Pievaltoppo, Marino Mercato Subiano, Poppi, 3 il Rassina, il Fratta Santa Caterina, la Bucinese, 2 il Valdichiana Calcio, 1 l'Arno Castiglione Laterina, Fulgor Castelfranco, Pratovecchio, 0 Fraticciola, Calcio Pestello e Guazzino. Seconda categoria, girone L, sempre seconda giornata del girone di andata: Buonconvento 0, Virtus Chianciano 3, Cettona 3, Luigi Meroni 1, Fonte Belverde 1, Unione Polisiana 0, Monteroni e Montepulciano Stazione 0-0, Montichiello 4, Atletico Piazze 0, a Petroio Chiusi 2, Petroio 1, Serre Quercegrossa 1-1, a Trequanda Virtus Asciano 1, Voluntas 0. In classifica 6 punti per il Montichiello, la Virtus Chianciano Terme, 4 per il Monteroni, il Chiusi, Fonte Belverde, Virtus Asciano, 3 per il Cettona, la Unione Poliziana, l'Atletico Piazze, 2 per il Serre, per il Montepulciano Stazione, 1 punto Buonconvento, Quercegrossa, Volontà Trequanda, Luigi Meroni e Petroio a quota 0. Concludiamo il riepilogo dei risultati con il campionato di terza categoria provinciale Arezzo, girone unico. 2 gli anticipi di sabato: San Giustinese 1, San Leonino 2, Badiagnano 3, Virtus Arezzo 0. Nella giornata di ieri Badia Rotto il Calcio 3, Pietraia 2, Atletico Valdambra 0, Faillese 1, Monsigliolo 1, Lorese Calcio 3, Montecchio 2, Colonna Indicatore 1, Montelchiese 3, San Marco Lasella 0, Piandiscò Tuscar 1-1, a Terontola Tregozzano 1, Terontola 0. La classifica: Monterchiese e Badia Rotti Calcio 6 punti, Piandiscò e Lorese 4, Pietraia, Badiagnano, San Giustinese, Montecchio, San Leonino, Atletico Valdambra, Tregozzano, Faillese e San Marco Lasella ne hanno 3, 2 la Tuscar, 1 punto il Terontola, il Monsigliolo, 0 Colonna Indicatore, Virtus Arezzo. Abbiamo occupato più spazio di quello concessoci, ce ne scusiamo, comunque era importante riepilogare tutti i risultati di ieri. Vi ringrazio per la gentile attenzione e vi rimando alla prossima pagina sportiva, cioè quella di domani all'interno.
1: In Blu 2000 News. Papa Leone a Metz, incontro interreligioso e poi nel segno dell'Europa per la pace.

0: Università. Questo pomeriggio la messa nella cattedrale con a sorpresa la presenza anche del presidente Macron. Caro carburanti, anche i pifi sono tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. I farmaci in Italia, la carenza è una nuova sfida per il paese e non un'emergenza, lo scrive con un dossier l'Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In apertura ci colleghiamo subito in diretta con l'inviato Paolo Fucili, che segue il viaggio del Papa in Francia, che questa mattina è a Metz. Buongiorno Paolo.
1: Esattamente, buongiorno Leoni. A Metz ha appena tenuto il suo intervento all'incontro intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo: l'Europa fondata, l'Europa unita fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i suoi insegnamenti di oggi c'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda Leone, parlava di sforzi creativi per la pace. Allora, in calza al Papa, chiediamoci se li stiamo facendo, se invece ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni. Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta nel promuovere pace, ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano la messa del Papa. Rientro a Roma alle 21. Da me è tutto.
0: Grazie Paolo Fucili. La pagina degli esteri: Teheran presenta ricorso alle Nazioni Unite e un reclamo alla Corte di Giustizia dell'AIA dopo la cancellazione di voli iraniani a causa delle sanzioni americane. Smentiti nuovi colloqui con Washington. Antonella Mazza, Teruel.
2: A 7 mesi esatti dall'inizio della guerra israelo-statunitense contro l'Iran non si intravede l'apertura di un dialogo, campo nel quale invece regna sovrana la confusione. L'agenzia di stampa iraniana Fars scrive che durante la visita della delegazione di Teheran a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, non sono in programma con gli Stati Uniti nuovi colloqui. Era stato il capo della Casa Bianca ad accennare a nuovi negoziati indiretti a partire dalla giornata odierna, dopo aver rigettato lo scorso fine settimana la proposta di Teheran per terminare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, perché ha detto ieri sera ai giornalisti Donald Trump: vinceremo questa guerra molto presto e allora scenderà ai livelli precedenti il conflitto, il petrolio che al momento però continua a salire. Intanto tre super petroliere cariche di petrolio iraniano, apportate la scorsa primavera nell'Oceano Indiano dalle forze militari americane, stanno navigando verso gli Stati Uniti con a bordo circa 6 milioni di barili di greggio per un valore totale stimato di 600 milioni di dollari. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo dell'attacco terroristico di Hamas del 27 ottobre 2023. I servizi egiziani avevano dato diversi avvertimenti a Netanyahu, lo ribadisce il Wall Street Journal, smentita del premier israeliano. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Una telefonata pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 al premier Netanyahu da Hamas Gamel, capo dell'intelligence egiziana, un ultimo avvertimento dopo che i due precedenti erano stati inascoltati, lo scrive il Wall Street Journal. Tutte menzogne già smentite per il premier israeliano, nessuna conferma anche di una visita segreta ieri di Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti per incontrare il presidente Bin Zayed e per chiedergli di fatto di smentire altre inchieste giornalistiche secondo cui Bin Zayed lo avrebbe avvertito dell'attacco imminente di Hamas. Netanyahu ha sempre negato ogni responsabilità e il terzo anniversario del massacro cade in piena campagna elettorale. Poco fa il ministro estremista Ben-Gvir ha fatto campagna elettorale direttamente all'interno della spianata delle moschee in una delle sue visite provocatorie in occasione della festa di Sukkot. Il 7 ottobre è stato un giorno terribile di dolore, ha detto, ma ora abbiamo tanto da festeggiare. Israele oggi è il padrone del Monte del Tempio, siamo i padroni delle prigioni, abbiamo trasformato la vita dei terroristi in un inferno, abbiamo distribuito armi, creato squadre di sicurezza civili, le squadre di coloni armati che imperversano nei territori palestinesi e continuano ad ampliare gli insediamenti illegali. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: Ancora pesanti attacchi russi nella notte su tutto il territorio ucraino. Proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinal Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Chiara Placenti.
4: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: è il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E allora parliamo del caro carburante. Anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'ENI al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. Alessio Orlandi.
5: In fila ai distributori Eni e Eni Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'Eni ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito l'IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo, la benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Castel Porziano invia ogni estate un messaggio per esortare la comunità nazionale a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli visibili contro i quali si può agire, ma anche nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Caso Regeni, attesa la sentenza, i giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Luigi Ferraiuolo.
6: Giulio Regeni, 28 anni, venne fermato illegalmente al Cairo il 25 gennaio 2016. Fu trovato morto sul ciglio di una strada il 3 febbraio. Sul cadavere svestito varie fratture ed evidenti segni di tortura. Il 25 maggio 2021 sono stati rinviati a giudizio quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani. La sentenza della prima corte d'assise del Tribunale di Roma è attesa per il pomeriggio intorno alle 18. Il generale Tarek Sabir, il più alto in grado, è accusato di avere prima disposto e poi seguito personalmente il monitoraggio di Giulio Regeni. Il colonnello Usam Helmi invece è indicato come il regista delle perquisizioni, mentre il suo pari grado Ater Kamal è considerato l'anello di collegamento con il sindacalista Said Abdallah. L'ultimo ufficiale coinvolto è infine il maggiore Ibrahim Sharif, che era presente nel commissariato del Cairo dove Regeni fu arrestato ufficiosamente. La procura ha chiesto tre condanne a 17 anni e mezzo e un ergastolo per Sharif. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: La carenza di alcuni farmaci è una nuova sfida per l'Italia e non un'emergenza, così un dossier dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Marco Bergamaschi.
7: Il report dell'AIFA descrive il fenomeno nei suoi diversi aspetti: la crescente dipendenza dai principi attivi prodotti in Asia, le tensioni geopolitiche internazionali e le strategie europee per assicurare gli approvvigionamenti. Il quadro è più articolato rispetto alla percezione diffusa: meno di 2600 i farmaci negli elenchi delle carenze resi noti dall'AIFA a settembre. Di questi quasi 2000 hanno sul mercato nazionale equivalenti o alternative terapeutiche. Per i restanti 600, corrispondenti a circa 280 principi attivi, l'AIFA prevede l'autorizzazione all'importazione importazione dall'estero, ma sono per lo più vecchi farmaci ospedalieri. Infatti solo una ventina di questi vengono importati dalle strutture sanitarie, che per il resto scelgono prodotti più moderni. I numeri confermano come il sistema sia in grado di assicurare la continuità terapeutica anche attraverso medicine equivalenti, alternative cliniche, e come l'Italia possa contare su strumenti efficaci per affrontare temporanei problemi legati ai circuiti distributivi. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso, da Lorenzo Sada in regia, Franco Rossi al microfono, un augurio di buon proseguimento di giornata.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone oggi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina il suo intervento sull'Europa al Centro Congressi Robert Schuman. Sentiamo Paolo Fucili.
2: A Metz ha appena tenuto il suo intervento all'incontro intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo: l'Europa fondata, l'Europa unita fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i suoi insegnamenti di oggi c'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda Leone, parlava di sforzi creativi per la pace. Allora, in calza al Papa, chiediamoci se li stiamo facendo, se invece ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo.

0: continuiamo, debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni. Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta nel promuovere pace, ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano, la messa del Papa. Rientro a Roma alle 21. Da me è tutto.
1: Nella notte ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina, il Ministero della Difesa di Mosca intanto annuncia che le forze armate russe hanno preso il controllo nelle ultime 24 ore di altri 2 centri abitati nella regione ucraina orientale del Donetsk, e oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Scatta oggi il tetto sui carburanti deciso da Eni e poi preso anche da Rete Ipico dalle pompe di benzina, mentre i piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori sono in agitazione e chiedono l'intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato un fermo dal 16 al 20 di ottobre. David Rossi non si tolse la vita ma fu ucciso, emerge dalla prima perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Secondo la perizia, Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2. Prima di precipitare dalla finestra era cosciente, molto probabilmente ha cercato di difendersi e una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Domani in commissione è prevista l'audizione dei consulenti. Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: cinema, le classifiche con Max Occhiato.
1: Riparte la seconda settimana della nuova stagione delle classifiche. Ritrovo e mi fa un enorme piacere il nostro Daniele Caruso in regia. Daniele, tutto a posto, come stai? Benissimo, come i nostri ascoltatori. Dei fiori tutti quanti. Pronti anche a scriverci, i nostri amici? Siete pronti con la mail diretta a radiumblu.it, che vi serve anche per commentare, raccontarci le vostre canzoni internazionali preferite, perché dopo la pausa estiva ritorna il primo appuntamento ufficiale. Vi era mancata, dite la verità, la classifica di Billboard, la 800, dove insomma secondo me è la classifica che rivela meno sorprese col passare del tempo, perché un singolo può rimanere anche in top 20 a distanza di mesi o addirittura anni. Vabbè, non esageriamo, però un caso eclatante mi viene in mente: nella scorsa stagione, per quanto tempo davvero abbiamo ascoltato una canzone simbolo su tutte, quella di Bruno Mars e Lady Gaga, Die With A Smile, che è rimasta per mesi e mesi davvero in classifica e addirittura nella top 10. Ripartiamo oggi con la classifica di Billboard dei più ascoltati in America. Alla numero 20 in discesa c'è Malcolm Todd, che ascolteremo più tardi con la sua Hearings, perché la classifica si dividerà in due parti e poi scoprirete anche il perché. Mentre al numero 19 questa settimana sale Dominic Fike, che ascolteremo tra poco con la sua canzone simbolo, che è Baby Doll. Quindi preparatevi, ma intanto noi vi facciamo ascoltare un'altra canzone. Vedi un po', abbiamo fatto una sorta di anticipazione menù di quello che avverrà durante quest'ora fino alle 15. Preparatevi per Dominic Fike, che ascolteremo tra poco al numero 19 in salita, e poi avremo anche qualche news su di lui. Intanto apriamo con i Coldplay, questa è A Sky Full of Stars.

grandi protagonisti davvero della scena internazionale, loro che nell'ultimo periodo hanno deciso di dedicarsi soltanto ai live, quindi rinunciando a produrre nuovi dischi, i Coldplay, che hanno inaugurato quest'ora insieme nelle classifiche, dove adesso riprendiamo il filo del discorso già anticipato prima con la nuova classifica della Billboard 800, che riprendiamo ufficialmente da oggi. Alla numero 19, dicevo, in salita c'è Dominic Fike, che ascolteremo tra poco. Lui è stato l'ultimo artista a salire sul palco di Apple Music Live, un grande evento del mese di settembre, con una sua performance che si va ad aggiungere a quella già mitica del Coachella. Poi lui è stato intervistato sulla sua carriera, pur essendo giovanissimo, già con tanti anni alle spalle di musica. Il talento di Dominic Fike non conosce limiti, la capacità anche di creare da un luogo di vulnerabilità e onestà non solo la musica ma anche una conversazione, come ha detto Travis Mill, il conduttore della serata, che è rimasto anche incantato in qualche modo dalle parole di Dominic Fike. Lo ricordiamo, lui è entrato nella Daily Top 100 in più di 70 paesi in tutto il mondo. Dal momento della sua uscita anche di Sunburn ha scalato la classifica della Top Album di Apple Music in 125 paesi davvero in tutto il mondo, e continua il suo successo anche con questa canzone, che è presente nella classifica ormai di Billboard da 20 settimane e si intitola Baby Doll. La troviamo al numero 19 in salita questa settimana.

questa è la canzone più corta del mondo, forse un minuto e 37 appena, per questa Baby Doll di Dominic Fike, che è protagonista al numero 19 della Billboard 800, classifica di oggi, che va a inaugurare la settimana del nostro appuntamento dalle 14 alle 15 tutti i giorni, ve lo ricordo, e poi nella versione del weekend con tutto il riassunto della settimana. Alla 18 troviamo Drake con Janice, alla 17 stabile Luke Combs con Be By You, numero 16 per l'omnipresente Olivia Rodrigo, che è presente anche negli internazionali nel nostro paese, quindi nella classifica apposta delle canzoni straniere più ascoltate in Italia, con la sua Drop Dead, ma anche con un'altra canzone, Drop Dead, il singolo che è al numero 16 questa settimana. Numero 15 per Ella Langley e Morgan Wallen insieme con I Can Love You Anymore. Alla 14 scende Zara Larsson con Midnight Sun. E andiamo giusto alla 13, dove è in salita questa settimana diciamo un personaggio che non si fa mancare nulla, soprattutto in fatto di duetti. L'abbiamo citato prima, quello con Lady Gaga, che ha avuto un grande successo lo scorso anno, e quest'anno c'è un altro duetto di cui parleremo più avanti. Intanto Bruno Mars e Just Might alla 13.

funziona di più oltreoceano musicalmente parlando, Bruno Mars, che è onnipresente con quasi tutte le canzoni del suo ultimo album, a cominciare da questa è Just Might nella Billboard 800. Numero 13 in salita questa settimana. Al numero 12 un'altra star internazionale, giovanissima e già affermata, ovvero Olivia Rodrigo, e ha creato veramente un effetto speciale sul palco durante una delle sue ultime esibizioni. Si è dissolto il suo abito in scena sotto la pioggia, un colpo di scena, un effetto scenico ovviamente studiato, giocato sulle parole di una canzone che contiene il verso I'm Unraveled, cioè io mi disfo, mi sfaldo, creando questo collegamento diretto con il titolo anche del suo tour. E durante la prima tappa di questo tour Olivia ha stupito il pubblico con questo cambio d'abito del tutto inatteso, avvenuto in diretta sul palco, l'evento che si è consumato lo scorso 25 settembre all'Arena in Connecticut, mentre eseguiva questo brano dal titolo The Cure. Una pioggia artificiale ha iniziato a cadere sulla scena, facendo progressivamente disfare, come se si sciogliesse sul palco, l'abito bianco senza maniche indossato dalla cantante. Secondo i video girati dai fan presenti, questo tessuto si è letteralmente staccato pezzo dopo pezzo, rivelando sotto un body corsetto rosso abbinato a una minigonna cortissima. La 23enne ha commentato l'esordio di questa tournée sui social, definendo la serata magica, raccontando di aver immaginato questo spettacolo per un anno intero prima di vederlo finalmente realizzato. E ragazzi, è una cosa non facile, bisogna fare le prove, ci sono coloro che sono addetti ai costumi, gli effetti speciali. Nel post, poi, accompagnato da alcune foto della serata, li trovate tra l'altro sul web, sui canali social di della stessa Olivia Rodrigo, ha ringraziato il pubblico per il calore ricevuto e l'effetto scenico giocato proprio sulle parole della canzone stessa, che contiene questo verso, creando un collegamento diretto con il titolo del tour. Non ci resta che ascoltare l'ultimo singolo in ordine d'arrivo, che troviamo piazzato nella Billboard 800 alla numero 12, stabile Olivia Rodrigo, questa è Stupid Song.

Un'altra ragazza del cuore d'oro, Olivia Rodrigo. Sapete che molti dei suoi tour, anzi tutti i tour, sono collegati a questo fondo benefico che lei ha istituito per a favore delle donne vittime di violenza, quindi moltissimi soldi a questa associazione che appunto dedica il tempo e anche i soldi ben spesi anche dei fan di Olivia Rodrigo per questa ottima causa. Stupid Song numero 12, stabile questa settimana nella Billboard 800, classifica che vede ancora protagonista Bruno Mars con la sua Risk It All, alla numero 11 stabile. Numero 10 in discesa è la Langley con Be Her, mentre alla numero 9 Olivia Dean, anche lei onnipresente con la sua Man I Need, questa settimana in discesa. E Olivia Dean la ritroviamo alla numero 8 questa settimana nella chart di Billboard. Più tardi la troveremo anche in un'altra classifica legata alle canzoni internazionali, in questo caso il singolo è So Easy To Fall In Love. Numero 7 per Bye Wow di Karol G, con tanti artisti protagonisti insieme a lei, quindi non è da sola. Mentre al numero 6 in discesa questa settimana, parleremo di lei più avanti perché è stata una delle protagoniste, anche lei ha ottenuto dei premi quest'anno ai Video Music Awards, quindi non è rimasta bocca asciutta dalla serata in cui ha visto trionfare ovviamente Madonna come regina della serata in assoluto. Parliamo di Taylor Swift per l'appunto e ascoltiamo il suo nuovo ultimo singolo, al numero 6 in discesa questa settimana, I Knew It, I Knew You, che tra l'altro fa parte della colonna sonora dell'ultimo Toy Story.

è uscito anche il nuovo singolo di Tame Impala, questo è Dracula, Tame Impala alias Kevin Parker, lo troviamo, siamo entrati con lui ufficialmente nella top 5 della Billboard 800 questa settimana. Parliamo di lui perché prevede di fare ben due concerti l'anno prossimo a Parigi, sabato 12 e domenica 13 giugno del 2027. Ormai tutti i fan di Tame Impala insomma sono anche diciamo stanno attenti anche all'uscita dei biglietti, delle prevendite per le tappe che sono previste anche nelle città di Manchester, Londra, Rotterdam, Colonia e ancora Lisbona. Per l'occasione Kevin Parker ha annunciato uno spettacolo a 360 gradi con un palco centrale ricco di effetti speciali, con ciliegina sulla torta il gruppo britannico Wet Leg, che sarà l'apertura su tutte le date da headliner, come si legge nel comunicato di presentazione di questo nuovo tour del prossimo anno. Da un artista come Tame Impala, la sua Dracula è in salita alla numero 5, passiamo a un altro singolo in salita al numero 4. Parliamo di Ariana Grande, che come sapete si è presa una pausa, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo e della musica, terminerà appunto il suo tour e poi diciamo prenderà un anno di una sorta di anno sabbatico per poter riflettere anche su cosa fare in futuro. In realtà Ariana Grande avrebbe dovuto tornare anche nei panni di Chanel, il suo personaggio in American Horror Story numero 13, che dal 1° ottobre è disponibile su tutte le piattaforme. A rivelarlo è stato lo stesso produttore della serie molto famosa e anche molto redditizia, che è Ryan Murphy, creatore appunto della serie, raccontando che l'attrice cantante era stata coinvolta in una sorta di crossover con Scream Queens, a cui aveva già partecipato in questa commedia horror, era stata protagonista nel 2015. Il progetto però si è scontrato proprio con gli impegni del tour Eternal Sunshine. A un certo punto volevo far entrare la Scream Queen, così come definita in questa stagione, ha detto Ryan Murphy, ma Ariana era in tour e non sono riuscito a incastrare le date, quindi non la vedremo in questo nuovo capitolo di American Horror Story, perché Ariana Grande, come sapete, si è dedicata anima e core anche al cinema. E l'ascoltiamo, I Dead I Made You Love Me, canzone in salita alla numero 4 all'interno della classifica internazionale di Billboard 800.

Ariana Grande, la posizione numero 4 inserita per lei, That I Made You Love Me, canzone appena ascoltata qui su Blue 2000. Le classifiche, c'è Daniele Caruso in regia. Al numero 3 entriamo nella zona del podio, troviamo in salita Been By Now di Morgan Wallen. Prima di ascoltare la numero 2 vi confermo che ormai da quante settimane? 48 settimane di permanenza, quindi ci siamo lasciati l'anno scorso e ci ritroviamo quest'anno con la stessa identica numero 1. Ella Langley con Choosing Texas, stabile da svariate settimane, credo ormai per tutta l'estate che ci siamo lasciati alle spalle. Numero 2 invece questa settimana per una canzone che è in permanenza da circa 24. È un artista giovane, sensibile, ha conquistato la notorietà quest'anno grazie al successo virale di questa canzone country pop che andremo ad ascoltare, e ha raggiunto anche il secondo posto di questa classifica di Billboard. Lei è nata nell'Illinois da una famiglia matta, veramente appassionata di musica, ha iniziato a scrivere i suoi primi brani fin dalla prima infanzia e si è diplomata anche, ha frequentato l'università per studiare, diciamo, sanità pubblica senza alcun progetto di fare nulla nella musica. Poi è diventata ovviamente appassionata anche lei mentre studiava all'estero ad Amsterdam durante un periodo un po' difficile per la sua vita. Ha iniziato a condividere le sue prime composizioni musicali sui social e da lì è esplosa la sua notorietà. Parliamo di Stella Lefty, che chiude la Billboard 800 di oggi, posizione numero 2 stabile. La canzone che andiamo ad ascoltare si intitola Boston.

per una classifica internazionale che si chiude con i vertici Stella Lefty con la sua Boston all'interno della Billboard 800. Apriamo la classifica dell'airplay nazionale per quanto riguarda l'Italia con le canzoni invece internazionali, quindi gli internazionali che funzionano di più nel nostro paese, quelli più ascoltati e quelli che non passano mai di moda, anzi che ritornano anche dalla scorsa estate o mantengono le loro posizioni invariate. Iniziamo proprio dal numero 20, dove ancora è in salita Senna Spyro, che è presente anche con due canzoni in questa chart tutta italiana delle canzoni internazionali. C'è stata e si è consumata la scorsa notte quella del Peacock Theater di Los Angeles con i Video Music Awards, che hanno strapremiato Madonna per anche il suo ultimo lavoro discografico e anche i suoi video, ma anche Taylor Swift ha ottenuto dei premi come Artist Director Honors di quest'anno. Accanto a lei c'era l'immancabile neo sposo Travis Kelce, ma un'amica che non ha voluto mancare in un momento così importante era Dakota Johnson, che con lei si è fatta fotografare più volte sul palco. Quindi Taylor Swift anche lei regina. Ma perché parliamo di tutte queste artiste? Perché all'interno è stata veramente un'annata dedicata alle donne, con Ray che ha ottenuto un grande successo anche con Where Is My Husband, il video legato, e poi anche Senna Spyro, certezza anche con la sua esibizione live di Great Expectation, il suo nuovo singolo, ma è stata premiata all'interno dei Video Music Awards quest'anno anche come Best New Artist. E quindi la ascoltiamo volentieri, numero 20 in salita con il suo penultimo singolo ormai, dal titolo Material Lover, canzone che ormai conosciamo benissimo, che perché fa parte anche della colonna sonora del Diavolo Veste Prada.

di quelle voci attuali femminili che non si dimenticano facilmente, ti entrano nel cuore, diciamo così. Sienna Spyro, che si riferisce molto all'universo delle canzoni anni 60-70, si sente nel suo stile ma anche nel suo look, che ha sfoggiato ad esempio ai Video Music Awards proprio nella giornata di ieri. La sua Material Lover, numero 20 tra le più ascoltate in Italia e internazionali, le canzoni straniere più importanti di questo momento. Al numero 19 Another con Silver Lines, mentre alla 18 un altro giovanissimo fenomeno della musica internazionale. Tra poco parleremo di lui, è Malcolm Todd. Questa è Earrings.

carriera brevissima e fulminante, nel senso che molto giovane. Malcolm Todd, un artista che è un prodotto, diciamo, del 2020, da quando è scattata la pandemia, perché la sua carriera si è accesa nell'isolamento pandemico della sua cameretta, come è capitato anche a molti altri giovanissimi artisti. La sua fama è stata poi, diciamo, lanciata dopo questo periodo buio del Covid dall'algoritmo di TikTok, che ne ha preferito molti brani che sono usciti proprio dalla sua cameretta e dalla sua voglia di fare musica. È stato definito la rockstar dal cuore d'oro. Malcolm Todd l'abbiamo incontrato con la sua Hearings negli internazionali in Italia, la classifica delle canzoni straniere che vanno di più, al numero 18 in discesa questa settimana. Al numero 17 Chris De Sarandi con Good Old Days, mentre al numero 16 sale Audrey Aubert con Sumi. Numero 15 per un'altra artista che abbiamo ascoltato prima, in questo caso il nuovo singolo Great Expectation in discesa, Sienna Spyro. Numero 14 Karol G con Manu Chao, Vagando per il mondo. Questa è una di quelle canzoni che ci trasciniamo piacevolmente dall'estate 2026. Numero 13 ancora Karol G, in questo caso con Bruno Mars, Per la loro Still in salita. Numero 12 Olivia Rodrigo, anche lei ascoltata prima con la sua canzone Stupid Song, mentre al numero 11 The Bauza con Lose Myself, questa è la canzone in discesa in questa posizione. Numero 10 Another con Talk to You. Alla 9 sale Bruno Mars, anche questa è una canzone dal suo ultimo album. Bruno Mars ascoltato nella prima parte di questa chart di oggi dedicata ai singoli di Billboard, All My Soul. Numero 8 in discesa Magnetic di The Bauza, sempre il gruppo che va per la maggiore, al numero 8 in discesa questa settimana. Al numero 7 sale invece un'altra protagonista che si è caratterizzata, distinta in questo 2026, anche per i suoi successi ai Grammy Awards come artista rivelazione dell'anno. Non ha bisogno di certo di presentazioni, ha sfornato singoli uno via l'altro ed è presente anche nella chart di Billboard con i suoi grandi successi precedenti. Si va ad aggiungere questo tassello importante dal titolo Baby Steps alla numero 7.

Vedi, il nostro Daniele Caruso, da quando è tornato oggi con le classifiche, non ha più problemi all'orecchio, addirittura ha l'orecchio assoluto adesso, ne ha due di capacità auditive. Vabbè, Olivia Dean con Baby Steps, l'abbiamo incontrata al numero 7 delle canzoni internazionali in Italia, mentre al numero 6 in discesa Cat's Eye con Animal. Numero 5 scende Hugel insieme a Ultranate, altro successone dell'estate, con Move Into the Sun. La numero 4 l'ascolteremo tra poco. Vi racconto invece la top 3, che è formata tutta da donne. Quindi abbiamo Miley Cyrus, che in questo suo nuovo corso artistico si fa chiamare solamente Miley, sempre lei, quindi la sua energia e il suo stile in Best Persuaded, la canzone che abbiamo incontrato e che incontriamo al numero 3 in salita. Ritmi Dance per questa star, che recentemente è stata anche nel nostro paese accolta come tale, ovviamente. Peggy Gou con Higher Star per Woman, numero 2 in discesa, mentre al numero 1 rientra in classifica e soprattutto in vetta Madonna con la sua Dance Theory. E al numero 4 chi ci sta? Ma ci sta lui, il re delle ballate romantiche nell'ultimo periodo, presente anche nella nostra chart di Blue 2000 con questa bella canzone che è My Body Isn't Ready. L'avrete già riconosciuto fin dalle prime note, parliamo di Sombra.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina, nel suo intervento al centro congressi dedicato all'Europa, Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione, Papa Leone ha detto: l'Europa lavori per la pace sull'esempio di Robert Schuman, consapevole dell'urgenza di abbattere i muri che lacerano il continente. Così appunto il pontefice nel suo discorso. Alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano, poi il rientro questa sera a Roma. Dopo che l'Eni ha fissato da oggi per almeno 30 giorni un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio sulla rete, anche l'IP ha annunciato prezzi calmierati. Code si sono registrate ai distributori di carburanti in tutta Italia, mentre i piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori intanto sono in agitazione e chiedono un intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno annunciato uno sciopero dal 16 al 20 di ottobre. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Un drone russo ha colpito l'Accademia delle Scienze a Kiev. Ci viene registrata almeno una vittima. E proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa.
2: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche. Decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della

0: La notte arriva da Zelensky che afferma: il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della conferenza episcopale italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici di età compresa fra i 23 e i 25 anni, 5 uomini arrestati in relazione all'incidente alla base della RAF a Fairford di ieri in Gran Bretagna, lo ha riferito la polizia antiterroristica britannica. I 5 residenti a Londra erano stati arrestati nelle prime ore di ieri dopo che una testimone oculare aveva allertato la polizia su un presunto attacco esplosivo vicino alla base aerea nella contea di Gloucester, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. E prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blue 2000.
1: Sono le parole di In Blue 2000 anche per questo inizio di settimana. Ben ritrovati in questo 28 settembre, 3 minuti dopo le 3, e non è uno scherzo, questo è l'orario solito. Fino alle 16.30 c'è per il momento il nostro Daniele Caruso in regia, ma qualcosa è in via di cambiamento. Allora, un saluto e un ringraziamento a tutti voi. Nulla è cambiato per quanto riguarda il nostro e il vostro contatto preferito attraverso la mail diretta a radioinblue.it. Poi vi ricordo di seguirci dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, e poi vi invitiamo anche all'ascolto di Play 2000, la nostra app scaricabile gratuitamente, e poi anche il sito play2000.it. Iniziamo subito con la musica nuova di questo periodo. C'è Miss Italia, Dito nella piaga.

Ci sono i Queen nel pomeriggio di Blu 2000, un saluto lo mandiamo al nostro Lorenzo Sada che in regia sarà con noi fino alle 16.30 e insieme anche per parlare di live di questa giornata del 28 settembre, iniziando da Francesco De Gregori, sarà a Genova al Teatro Carlo Felice. Continua il tour di Gianni Morandi a Bergamo, Chorus Life Arena per lui, mentre Samuele Bersani al Teatro Carlo Felice sarà anche lui presente a Genova. Giorgia all'Arena di Verona continua il suo trionfale tour, grandi successi e grandi ospiti, soprattutto Niccolò Fabi, anche lui al Teatro Carlo Felice, c'è una reunion questa sera al Teatro Carlo Felice di Genova, ci sarà anche Niccolò Fabi. Gli Evanescence a Casalecchio di Reno, a Bologna, Unipol Arena, e quindi il ritorno di questo gruppo rock che ha fatto la storia nei primi anni 2000. Ermal Meta, Teatro Carlo Felice, anche per lui a Genova questa sera a partire dalle ore 21. Stessa cosa per Simone Cristicchi con il suo appuntamento live. Andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata di domani. Genova gettonatissima, perché al Pala Technoship ci sarà il live di Ligabue, mentre sempre domani a Pompei Napoli, al Teatro Grandi Scavi di Pompei in Piazza Esedra, il live di Biagio Antonacci, che stiamo anche ascoltando con il suo ultimo singolo. E Manolde invece sarà a Milano, Santeria Toscana 31. Questi sono soltanto alcuni dei live di domani, ovviamente ci aggiorneremo in corso d'opera e attendiamo anche le vostre segnalazioni in fatto di live e concerti dalle vostre parti a diretta @radioinblu.it. Lei invece è Laura Pausini, nuova canzone ispirata da Raff.

La magia di un pezzo davvero senza tempo, questo di Marvin Gaye. E noi ritorniamo ai tempi nostri, perché c'è un'indagine che è stata fatta da Open Table, soprattutto negli Stati Uniti, dove le prenotazioni per una sola persona sono aumentate nei ristoranti del 29% nell'arco di 2 anni. La corsa non si è fermata: tra giugno 2025 e giugno di quest'anno l'aumento è stato un ulteriore 23% rispetto all'anno scorso. Parliamo indifferentemente di uomini e donne, ma con una buona percentuale in più di donne rispetto al passato, cioè mangiano da soli al ristorante. Quindi mangiare da soli sta diventando sempre più normale. Una volta ci stupivamo quando vedevamo delle persone sole al tavolo, anzi insomma ci preoccupavamo, pensavamo alla solitudine, no? Di questa persona che è costretta magari ad andare al ristorante a cena da sola, tanto che quella che un tempo poteva sembrare una situazione un po' scomoda oggi viene scelta apposta dalle persone. Ma c'è una motivazione in più, perché il punto non è necessariamente essere senza compagnia, anzi per molti è esattamente il contrario, cioè non aspettare che magari qualcun altro sia libero per fare qualcosa che si ha voglia di fare. Spesso magari si coinvolgono amici, parenti per andare a cena e poi nessuno vuole andare all'ultimo minuto, perché privarsi di un piacere personale. Provare magari quel ristorante salvato da mesi, ordinare senza compromessi, mangiare con calma, oppure semplicemente godersi un po' di tempo per sé senza conversazioni obbligatorie con gli altri, tutto qui. Non è che ci sono poi delle motivazioni chissà quale dietrologia. Anche i locali stanno iniziando ad accorgersene con più attenzione ai posti al bancone, anche esperienze pensate per chi arriva da solo. Anche in effetti quest'estate mi è capitato di vedere tanti turisti stranieri mangiare da soli al tavolo, uomini e donne indifferentemente. La tendenza non riguarda, diciamo, soltanto gli States. Come riportato da questo sondaggio, le prenotazioni individuali risultavano in crescita del 18% anche in Germania quest'anno e del 14% nel Regno Unito. Insomma, il tavolo per uno sta perdendo quella vecchia aura da nessuno poteva venire con me. Oggi può significare semplicemente avevo voglia di uscire, sono uscito lo stesso. A giudicare dai numeri, sempre più persone stanno ovviamente pensando la stessa cosa. E lo chiediamo a questo punto a voi, amici che ci seguite, se vi è mai capitato di andare a cena da soli o a pranzo da soli perché gli altri magari non volevano venire, oppure solo per una scelta personale. Ecco, a questo punto, diretta a radioinblu.it, come si dice, come diceva anche la mia nonna, buonanima, ecco, meglio soli nella vita che mal accompagnati, forse sì. Yes.

Elton John, Sad Songs, qui su Blue 2000. Allora, mentre il caldo non accenna a diminuire, anzi questa è la settimana del ritorno del caldo soprattutto al centro nord, fa strano parlare di ghiaccio, però ne dobbiamo parlare perché Holiday on Ice, che è un appuntamento che visita spesso il nostro paese, diciamo la verità, arriva a Milano con questa nuova produzione dal titolo Cinema of Dreams, quindi una nuova sezione per dare un omaggio ai grandi film di Hollywood, che porterà sul ghiaccio la magia del grande schermo. Lo show è diretto da Kim Gavin, sarà in scena all'Unipol Dome di Milano il 16 e 17 gennaio. Ispirato ai grandi film di Hollywood, Cinema of Dreams trasformerà la pista di circa 800 metri quadri in questo gigantesco set cinematografico sul ghiaccio, accompagnato con il pubblico che potrà apprezzare epoche, generi, atmosfere differenti. Al centro della storia tre amici che riscopriranno un vecchio cinema abbandonato e decidono di riportarlo in vita. Ed è uno spettacolo a cui parteciperanno oltre 35 pattinatori artistici internazionali, protagonisti in uno spettacolo con al centro la tecnica, l'eleganza, la capacità performativa, lo sappiamo, del pattinaggio su ghiaccio. E poi un progetto, la mente di questo progetto è Kim Gavin, direttore creativo e coreografo, che ha collaborato con artisti come Adele, Robbie Williams, Elton John, che abbiamo ascoltato prima, Lady Gaga, Coldplay. E centrale sarà la musica, che assume un ruolo davvero narrativo in questa nuova versione dello spettacolo, alternando pop, rock, ballad e sonorità cinematografiche. Diciamo che la storia di Holiday on Ice è sinonimo anche di innovazione. Non perdono mai l'essenza dello spettacolo, lo hanno detto presentando questa nuova produzione del cinema, che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella ricca storia. Mai prima d'ora una produzione di Holiday on Ice è stata così ambiziosa, perché l'ultima tournée italiana risale al 2010, quindi l'occasione ghiotta anche per riscoprirlo dal vivo, quando lo spettacolo in quel caso tornò in Italia con Tropicana, questa produzione pensata per il pubblico di tutte le età, e anche in questo caso sarà un pubblico davvero diversificato per età, ma che accomuna davvero tutti, perché a tutti piace la magia del cinema.

0: L'energia degli U2 con Silence Hill, il nostro nuovo disco blu 2000 della settimana, è un'energia incredibile negli spettacoli che arricchiscono quest'anno il Teatro Olimpico, che ha svelato ufficialmente la sua stagione. Per parlarcene c'è il direttore artistico Lucia Bocca Montefoschi. Benvenuta Lucia, buon pomeriggio.
1: Grazie mille. Hai fatto bene a dire energia, perché per assistere alla nostra stagione ci vuole energia.
0: Esatto, grande coinvolgimento. Sono oltre 50 gli spettacoli quest'anno al Teatro Olimpico di Roma, che è già iniziato tra l'altro tutto il 24 settembre scorso e andrà avanti con sapori per tutti i gusti, diciamo così.
1: Esattamente così, abbiamo una grandissima varietà di spettacoli e questo ci riempie di gioia, perché possiamo essere interessanti per moltissime persone.
0: Moltissime persone che saranno coinvolti dalle le vostre, diciamo, i vostri programmi in cartellone, che spaziano davvero quest'anno tra comicità, ci sono momenti di ritorni degli interpreti anche più apprezzati nelle nuove creatività internazionali, quindi si parla di comicità d'autore, prosa, musica, danza e grandi produzioni internazionali. Allora, sappiamo Lucia che è molto difficile trattare un cartellone di oltre 50 spettacoli, cioè ricordare tutto quello che è presente, però potremmo parlare per iniziare magari della comicità d'autore. Autore, che ne dici?
1: Sì, perché no? Abbiamo dei comici straordinari, alcuni affezionatissimi che vengono da noi, il pubblico li ama moltissimo, tipo, non so, Maurizio Battista, Lil Greg, torna anche Angelo Pintus, poi dei nomi nuovi per il nostro teatro, ma non nuovi per gli spettatori, tipo Angelo Duro o Riccardo Rossi o Dado, o insomma abbiamo
0: tutti.
1: Moltissime, sì. Sì, abbiamo moltissima offerta di leggerezza e di allegria.
0: Poi dicevamo che gli spettatori di tutte le età sono coinvolti con spettacoli per famiglie, grandi illusioni, ci sarà questo capolavoro che fa tornare il mondo bambino, che si intitola Slava Snow Show, giusto?
1: Giustissimo, è difficile da descrivere perché è un incanto, uno entra in teatro e resta incantato, perché lui è un mimo che sa interagire con il pubblico in una maniera fantastica e appassiona moltissimo sia i grandi che i piccoli.
0: E poi i classici, ad esempio non mancherà il balletto di Roma con lo schiaccianoci nel periodo invernale, dal 17 al 20 dicembre.
1: Sì, per noi quella è una tradizione, quella dello schiaccianoci, però il balletto di Roma viene anche subito adesso, comincia dal mercoledì con una serata, con tre serate dedicate ad Astor Piazzolla e al tango, e quindi anche quella è una cosa molto interessante. Comunque uno dei complessi più importanti della nostra capitale, noi siamo felici di ospitarlo.
0: Davvero, quindi la danza sarà rappresentata da tantissimi protagonisti della danza italiana internazionale, ci saranno dei momenti anche con le arti visive, con l'Accademia Filarmonica Romana, come detto, e poi c'è questo spettacolo che mi interessava parecchio, che è il No Gravity Theater.
1: Ah, è bellissimo, è bellissimo. Hanno cominciato al Teatro Olimpico, non proprio cominciato lì, ma insomma si sono sviluppati al Teatro Olimpico. Abbiamo con loro un rapporto incredibile, sono dei danzatori però anche molto molto acrobati, e la ginnastica insomma è l'espressione del corpo, è la cosa più importante per loro. Questa volta si cimentano con l'avanguardia, cioè con tutti i movimenti del primo Novecento, e realizzano uno spettacolo molto molto sofisticato ma molto coinvolgente.
0: Fantastico, poi ci sono eventi unici al Teatro Olimpico di Roma, quest'anno c'è anche una collaborazione che continua con la Festa del Cinema, che si terrà dal 13 al 25 ottobre, la produzione Politeama per lo spettacolo Hamlet.
1: Esatto, lo sa meglio di me.
0: Hamlet, diciamo che ormai è un classico, no? C'è quasi tutti gli anni.
1: C'è quasi tutti gli anni, noi siamo felici di averlo. E poi non dobbiamo neanche dimenticare le cose di musica leggera, perché abbiamo tantissime cose da Michael, non lui in persona, ma un tributo a Michael Jackson, a Lucio Dalla, cioè dei momenti. Tina Turner sarà ricordata dalla voce, da una voce straordinaria. Insomma, sono vari i flash sulla musica di poco tempo fa che ci appassionano moltissimo.
0: Per ricordare questi grandi protagonisti. Allora, una domanda anche un po' personale, Lucia, in mezzo a tutto questo cartellone, senza nulla togliere agli altri, c'è un evento che le sta particolarmente a cuore, che le piace parecchio rivivere?
1: Allora, diciamo tutti, però non è vero. Forse è molto molto bello anche TTZ, che è un omaggio a Venezia fatto dalla compagnia Finzipasca, e dico questo perché è meno conosciuto, quindi la gente magari non ci andrebbe subito, però sì, è veramente stupendo.
0: Ha fatto bene a ricordarlo, giustamente, per le produzioni, diciamo, definite tra virgolette minori, che minori non sono. Allora, tutto questo bello appuntamento, questo ricco cartellone di 50 e oltre spettacoli, potete ritrovarlo sul sito, che è teatroolimpico.it, anche da lì si può prenotare per il biglietto, giusto?
1: Sì, abbiamo un nostro sistema di biglietteria molto efficiente.
0: Quindi scegliete il vostro spettacolo, prenotatelo per tempo e vivete alla grande questa nuova stagione del Teatro Olimpico di Roma. Grazie Lucia per essere stata con noi, grazie mille.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Buona giornata, grazie. Noi continuiamo in musica il nostro pomeriggio alle parole di Blue 2000, c'è Lorenzo Sada in regia, chissà se è appassionato lui dei Beatles, credo di sì, si sta già muovendo su questa Obla di Obla da.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, che vede cose che noi umani possiamo solo immaginare. Meraviglioso errore, la canzone appena ascoltata qui su In Blu 2000. Allora, sappiamo che il gelato non conosce crisi, non conosce confini, ma soprattutto non conosce stagioni, però c'è un dato particolare che riguarda quest'estate, e forse era praticamente legato al forte caldo in crescita, perché anche le vendite sono in crescita del gelato confezionato, quindi parliamo di quello venduto al supermercato, sia nei consumi da passeggio ma anche nella grande distribuzione, conferma un'estate positiva per il settore. Nei primi 8 mesi del 2026 i prodotti da passeggio hanno segnato un più 4%, sostenuti da questa rete distributiva che raggiunge oltre 100.000 bar, mentre nei supermercati le confezioni vendute sono aumentate del 9%, continuando il trend, la tendenza rilevata a giugno. Per l'Istituto Italiano del Gelato, quindi, il risultato è sorprendente, anche perché settembre, che stiamo vivendo e che è ancora caldo ovviamente, non è incluso ancora in questi dati, e quindi la crescita potrebbe essere esponenziale. Quindi, dopo una fase di stabilità e anche leggere contrazioni registrate durante lo scorso anno, i dati diffusi invece da Unione Italiana Food accompagnano questo manifesto dell'alimentazione dello sportivo, curato dal medico Michelangelo Giampietro. È un documento che analizza anche il fabbisogno calorico, equilibrio nutrizionale, idratazione, digeribilità, alimentazione prima e dopo l'allenamento e recupero, valutando lo spazio del gelato in una dieta equilibrata. Quindi, se siete sportivi, il gelato aiuta in qualche modo anche a recuperare per lo sforzo fatto, ma anche prima di dover magari affrontare un impegno sportivo. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 261.000 tonnellate di gelato confezionato, circa 3 miliardi di euro, e venduto 3,4 miliardi di porzioni, produzione che è cresciuta, lo dicevamo, del 10% sul 2024, portando l'Italia al secondo posto europeo per volumi, dietro Germania e davanti anche alla Francia. Quindi un buon dato. Appassionati di gelato sicuramente non mancano anche tra i nostri ascoltatori. Magari qualcuno sta già facendo pausa con un buon gelato fresco, e poi complici anche le alte temperature in questo periodo. Continuiamo con la musica di ritorno dal passato, ci sono i Toto su In Blu 2000, questa è Old Line.

Queste sono le parole di Blue 2000 con un altro grande successo che abbiamo ritrovato agli anni 80, Love of the Common People di Paul Young. E non è finita qui, perché tra poco insomma arriverà l'informazione con le news, la nostra redazione, poi nell'ultima mezz'ora come al solito un bel carico di news musicali, parleremo di nuove produzioni italiane. Subito Sting.

parole di In Blu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000, senti, fidati.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
5: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
4: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
5: TV 2000. Autentici per vocazione.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. Attenti all'illusione del riarmo, il monito lanciato dal Papa all'Europa nel discorso tenuto a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. La guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge il pontefice lanciando l'appello: l'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare. E in questi istanti sta per iniziare la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, questa sera il ritorno di Papa Leone a Roma. In Ucraina, droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev, un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze provocando un morto. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. L'edificio si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città. A Mosca intanto arriva oggi in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Il caro carburanti, anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel, i costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre.
1: In fila i distributori Eni e Eni Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'Eni ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito l'IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo. La benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Sono tutti cittadini.

Britannici fra i 23 e i 25 anni residenti a Londra e 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno due, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. È tutto, grazie per l'ascolto.

Continua il nostro viaggio musicale in questo lunedì pomeriggio del 28 settembre. Ragazzi, stiamo già chiudendo il calendario di questo mese, come vola il tempo, ma vola anche divertendoci, ascoltando la buona musica, ad esempio il nuovo singolo di Cesare Cremonini che apre l'ultima mezz'ora delle parole di oggi, Paparazzi, che è stato il nostro disco in Blu 2000 la scorsa settimana. Allora, di tante novità musicali parliamo in questo periodo e le ascoltiamo, perché nella nostra playlist c'è anche il nuovo singolo di settembre dal titolo Lentiggini, che è uscito proprio nelle ultime giornate. Una storia può finire, ma certi dettagli restano lì a fare rumore. Così è stato presentato questo nuovo singolo del talentuoso Settembre, vincitore anche di Sanremo Giovani di qualche anno fa. Sono proprio le piccole cose a tenere in piedi il ricordo, le chiavi di un appartamento, magari un bicchiere di vino rosso, una macchina ferma, le canzoni condivise, immagini quotidiane che diventano la fotografia di un rapporto quasi rimasto a metà. C'è anche un piangente Settembre all'interno del video, purtroppo, di Lentiggini, ve lo dico, se siete appassionati e fan della sua musica. È il centro emotivo di tutta questa canzone, di questo racconto che appunto narra la storia che insomma non si riesce ad accettare fino in fondo, la distanza dall'altra persona, e continua a chiedersi il protagonista, ovvero Settembre, se ci fosse già qualcun altro, forse meglio di lui. E da qui nasce il sentimento più forte del pezzo, la paura di non essere stati abbastanza. Le lentiggini diventano prima una marea e poi una trincea, un dettaglio che cambia significato insieme al ricordo, ma continua comunque a riportare indietro. Beh, certo, bella struggente questa canzone che segna il ritorno di Settembre. Se l'avete già ascoltata ad esempio qui su In Blu 2000, fateci sapere com'è. Vi ricordiamo il nostro contatto, diretta @radioinblu.it per quanto riguarda la posta elettronica. Continuiamo con un grande classico, questa è 21 Guns dei Green Day.

Non c'è di che, la canzone di Willy Peyote qui su Blu 2000. Buon pomeriggio ancora, buon lunedì. C'è la nostra amica Martina che ci ha scritto da Alba, provincia di Cuneo, se non sbaglio, se non ricordo male, dicendo che è un inizio un po' di settimana faticoso per lei, perché non per il lavoro, perché lei ama il suo lavoro, ma ci tiene a precisare che la sua bambina, la sua adorata bambina, ha un po' di febbre e quindi questo la preoccupa parecchio. Vabbè, dai, malanni di stagione che possono capitare con questi sbalzi notevoli di temperatura. Tra l'altro, aumento delle temperature anche in questa settimana, quindi già da oggi, soprattutto al centro nord, ci sarà questa estate ancora eterna, infinita, con l'anticiclone protagonista. Tra poco parleremo di San Giovanni, c'è anche una bella novità discografica che riguarda questo giovane protagonista della musica italiana, ma adesso ci godiamo questo duetto molto romantico tra Karol G e Bruno Mars, si intitola Still.

davvero un grande protagonista del nostro pomeriggio qui su In Blue 2000, perché lo abbiamo ascoltato in solitaria nelle classifiche. Bruno Mars, in questo caso in coppia con Karol G, specializzata con la sua bella voce nella musica latina, in questo caso un duetto romantico che ricorda anche Die With A Smile, la precedente collaborazione di Bruno Mars con Lady Gaga. Still qui su In Blue 2000, alle parole. Allora, parole che spendiamo per questo cantautore veneto che riparte da questa profonda riflessione interiore e anche da un omaggio a Lucio Dalla. Parliamo di San Giovanni, dopo un periodo, lo sapete, difficile per lui dal punto di vista artistico e personale. Si è ritrovato San Giovanni, è tornato sulle scene la scorsa estate proprio insieme a Clara con un brano di grande successo dal titolo Le ragazze, e torna sulle scene musicali con questo nuovo singolo in questi giorni, Ti ho cercata, dal sottotitolo Felicità. Il brano anticipa l'arrivo del prossimo album in studio, segna una svolta netta nel percorso di San Giovanni, nato da una lunga e sofferta riflessione legata alla sua esistenza anche sul senso della felicità. Questo singolo è scritto insieme ad Alessandro Lacava, il testo abbandona le logiche, diciamo, commerciali, le ossessioni legate spesso ai numeri delle classifiche, e affronta apertamente il dolore delle delusioni passate, il peso anche delle aspettative del giovane protagonista. Quindi la prospettiva intima di questo pezzo si riflette anche nella composizione di questi scatti di vita quotidiana che presentano la canzone, rigorosamente autentici e privi di filtri. Al centro della canzone c'è il superamento, anche in questo caso, dell'illusione che la felicità debba essere rincorsa all'esterno, tra i riflettori del palco, l'approvazione altrui oppure le gocce amare dopo il panico. Il pezzo è impreziosito anche da questo campionamento di felicità, appunto, di Lucio Dalla. Non rappresenta soltanto un semplice omaggio, ma un vero e proprio atto di profonda riconoscenza verso un gigante della musica italiana che ha aiutato San Giovanni a decodificare le sue emozioni proprio ascoltando la sua musica. Curiosi anche di ascoltarlo con questo nuovo progetto musicale San Giovanni. Intanto ritorniamo alla musica internazionale, qui su In Blue 2000 arrivano gli Eurythmics.

momento dei saluti finali. Grazie per essere stati insieme al sottoscritto. Ovviamente noi ci risentiamo domani per un'altra avventura all'interno delle parole di Blu 2000. Che ora andiamo in onda? Perché ormai mi sono perso con tutti questi orari tra replay, classifiche, parole. Ah, ecco, le parole iniziano alle 15 fino alle 16:30, proprio in questo momento in cui chiudiamo. E vi auguriamo davvero buon pomeriggio e buona musica su Blu 2000. Ciao a tutti.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. L'Europa riscopre i valori universali, dialogo e libertà da egemonie. Così Papa Leone nella messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina al centro congressi Schuman, il pontefice ha lanciato un monito all'Europa: attenti all'illusione del riarmo, la guerra in Europa, una nuova inutile strage. Questa sera il rientro di Papa Leone in Vaticano. Ucraina, più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev. Un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze Ucraine, che ha provocato un morto e 19 feriti. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. Intanto a Mosca è in arrivo in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. David Rossi non si è tolto la vita, ma è stato ucciso, quanto emerge da una prima valutazione della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
1: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla Procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Dopo l'Eni anche IP annuncia una riduzione progressiva dei prezzi dei carburanti, code ai distributori, mentre i piccoli gestori parlano di concorrenza sleale. Intanto contro il caro carburante gli autotrasportatori fermano i porti in Sicilia dal 16 al 21 ottobre. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggia a Garlasco nel 2007. Dopo aver depositato accertamenti integrativi a fine maggio, i PM hanno depositato ora nuovi atti, fra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA per rafforzare le accuse. I magistrati hanno notificato un altro avviso di conclusione

0: l'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Radio Incontri. Radio Incontri. One station, one town. I just wanna be here for you.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

0: Buonasera, questi titoli del notiziario: il riarmo, un'illusione, il dialogo è sempre possibile, così il Papa all'Europa da Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Dopo Eni anche IP introduce un tetto al prezzo dei carburanti, per gli autotrasportatori non basta, annunciano proteste. Ucraina, raid in pieno giorno nel centro di Kiev, una persona è morta, Mosca arriva in missione di pace, il cardinale Zuppi. Vale oltre un trilione di dollari il cibo buttato ogni anno nella spazzatura. Domani è in programma una giornata internazionale contro lo spreco alimentare. Buonasera da Antonella Mitola. Con la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz si è concluso il viaggio apostolico in Francia di Papa Leone. Ora noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buonasera.
1: Buonasera, l'aereo Metz-Roma è già in pista nell'attesa che anche Leone si imbarchi. Partenza è prevista alle 19, arrivo alle 21. Ultimo atto di oggi per il Papa Leone, la messa nella splendida cattedrale di questa città Metz, con 35.000 persone in strada e piazza tutto attorno. Oggi nel mondo assistiamo a tanta violenza, manipolazione e arroganza, sono parole della sua omelia. Stamattina incontro al centro congressi intitolato Robert Schuman, vissuto a lungo qui, uno dei padri fondatori dell'Europa Unita. Guardiamoci dall'illusione del riarmo, ammonisce il Papa, che chiede sforzi creativi per la pace anziché prepararsi meglio alle guerre che presumiamo verranno ancora. E dell'Europa dice che parlarne è impossibile senza menzionare il cristianesimo. Da Metz è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. E scatta oggi il tetto ai prezzi del carburante di Eni. Anche IP ha deciso di fissare un limite alle oscillazioni del costo della benzina e del gasolio, ma si allarga la protesta degli autotrasportatori ed agricoltori. Sentiamo Lucia Ascione.
2: Dopo Eni, anche Italiana Petroli adotta il tetto sui prezzi dei carburanti: 2,19 euro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Inizia dunque a verificarsi l'effetto traino auspicato dal governo e dai consumatori. La speranza è che con la concorrenza tra le compagnie di distribuzione la riduzione dei prezzi freni l'inflazione. Ma a ritenere insufficiente il price cap sono i professionisti della strada: autotrasportatori, tassisti, lavoratori della terra chiedono il taglio strutturale delle accise ed un confronto diretto con l'esecutivo prima di bloccare i servizi e proclamare scioperi generali. Il ritocco di Eni e IP non garantisce, a loro dire, la sostenibilità economica delle loro attività. E stamani in strada sono scesi gli agricoltori che hanno bloccato la Palermo Agrigento per protestare contro il caro gasolio. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Ora gli esteri: raid in pieno giorno a Kiev, una persona è morta, 19 sono rimaste ferite in un attacco contro l'Accademia delle Scienze. E arriva oggi a Mosca in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa. Sentiamo Vito De Torre.
3: Attacchi in centro, in pieno giorno, l'ennesima dimostrazione di forza della Russia contro Kiev. Questa volta a essere presa di mira è la sede dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Il numero dei morti non è stato ancora reso noto. Per ore i vigili del fuoco hanno cercato di domare l'incendio. Non si sa quante persone siano rimaste intrappolate tra le macerie.

0: serie. Da Mosca solo una gelida dichiarazione del Cremlino: l'Ucraina pagherà il prezzo delle sue azioni degli ultimi mesi. Proprio oggi droni di Kiev hanno colpito una raffineria nel sud della Russia. Al fronte l'esercito ucraino annuncia la riconquista di 176 chilometri quadrati nel nord del Donbass. In alcune aree la lenta avanzata russa si sta trasformando in una graduale ritirata. Intanto oggi inizia una nuova missione di pace del cardinal Matteo Zuppi a Mosca, dove resterà fino al 30 settembre. Vito Dettore, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela sulla matrice. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
2: Sono stati rilasciati su cauzione i 5 giovani poco più che ventenni fermati per il presunto attentato contro la base aerea di Fairford. Sono tutti cittadini inglesi residenti a Londra. L'indagine non è conclusa, ha fatto sapere la polizia, che non ha rivelato altri dettagli. Tra le ipotesi c'è quella di un coinvolgimento iraniano, che però l'ambasciata di Teheran ha respinto con forza, parlando di speculazioni malevole. Intanto la guida suprema Khamenei torna a sfidare gli Stati Uniti. In un messaggio per l'anniversario della morte del leader di Hezbollah, Nasrallah, ha affermato che Washington sarà cacciata dal Mar Arabico, parole che non aiutano il dialogo, anche se in serata media iraniani hanno riferito di un possibile incontro a New York tra i mediatori del Qatar e la delegazione iraniana prima e quella americana dopo, per tentare di far ripartire il negoziato. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E negli Stati Uniti fanno discutere due affermazioni di Donald Trump: una, l'offerta di armi alla Cina, e poi Trump dice di non temere l'intelligenza artificiale fuori controllo. Ce ne parla Antonio Soviero.
3: Pioggia di smentite dei funzionari dell'amministrazione USA dopo che l'ambasciatore americano a Pechino, David Perdue, ha detto a Fox News che Trump ha proposto al presidente cinese Xi Jinping di acquistare armi statunitensi. La legge USA vieta la vendita di armi alla Cina dal 1989. Il dragone non conferma né smentisce. I due leader si vedranno a novembre a Shenzhen in Cina per il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico e a dicembre a Miami negli USA per il G20. Il tycoon vuole essere un abbattitore libero, come nel caso dell'intelligenza artificiale. I tecnopaperoni, dopo diversi incidenti, frenano sullo sviluppo, chiedono leggi. Per Bill Gates si rischiano miliardi di morti. Il fondatore di Microsoft chiede agli USA di assumere la guida mondiale alla regolamentazione, ma Trump insiste: l'IA rischia di andare fuori controllo, non me ne preoccupo, siamo davanti alla Cina e dobbiamo restarci. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora la politica, con l'esito delle suppletive a Reggio Calabria crolla l'affluenza, che non va oltre il 22%. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Antonella. Nelle suppletive a Reggio Calabria per il seggio lasciato in Parlamento dal neo sindaco della città Cannizzaro di Forza Italia, il centrodestra si riconferma con l'azzurro Fabio Roscioli, a seguire il candidato del campo largo Frank Benedetto, quindi Domenico Giannetta, ex Forza Italia, ora futuro nazionale. Un voto dunque, nonostante la bassissima affluenza pari al 22,3%, dal valore sicuramente nazionale, in quanto si voleva misurare con i voti reali la portata della crescita dell'ex generale Vannacci, che c'è stata ma che non concede il potere di condizionare il centrodestra. Un voto che sarà comunque indicativo in vista della partita parlamentare sulla legge elettorale. Giovedì 1 ottobre torna in aula alla Camera e la stessa presidente del Consiglio Meloni ha chiesto alla sua maggioranza di non fare scherzi e di votare la riforma, altrimenti potrebbe esserci il ritorno anticipato alle urne. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. David Rossi non si è tolto la vita, ma è stato ucciso, quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
5: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi, seguite a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti come quella sulla nota impronta della scarpa. I PM hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. A Castel Porziano chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli. Per il presidente Mattarella occorre rimuovere ostacoli e pregiudizi. Sentiamo Federica Margaritora.
6: Nella tenuta di Castel Porziano, come ogni anno alla fine dell'estate, si celebra la festa di chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato che si dedicano ai più fragili. L'organizzazione è curata dalla Presidenza della Repubblica. Alla chiusura partecipa anche il Capo dello Stato, per il quale Castel Porziano ha assunto il ruolo di inviare un messaggio a tutta la comunità per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che sono anche invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 1500 persone, tra disabili, anziani e accompagnatori, ma nell'arco di 9 anni più di 20.000 persone sono state ospitate da fine marzo a fine agosto nelle strutture balneari, nell'area del castello e nel parco della tenuta, all'interno del quale gli ospiti hanno effettuato visite naturalistiche. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Il caso Regeni, attesa a breve la sentenza per gli 007 egiziani, chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per la morte del 28enne ricercatore friulano scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo e poi ritrovato morto con evidenti segni di tortura sul corpo. La procura ha richiesto la fine pena mai per Magdi Ibrahim Abdel Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore. Vale oltre $1 trilione il cibo buttato ogni anno nella spazzatura e contro lo spreco alimentare. Domani è in programma una giornata internazionale di sensibilizzazione istituita 7 anni fa dalle Nazioni Unite. Ce ne parla Antonella Mazza-Teruel.
7: Perso dopo il raccolto per problemi logistici prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case, il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo. Secondo l'ONU più del 32% della popolazione non può permettersi una dieta sana, di contro sul pianeta un terzo circa del cibo viene buttato. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. In Europa ogni abitante butta nell'arco di 12 mesi 130 kg di prodotti alimentari, anche se in Italia la cifra scende a 98 kg a persona. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a sprecare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di voli in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,21%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana. Oggi lunedì 28 settembre 2026, in redazione Maddalena Bejan. Bollette destinate ad aumentare in tutta la Toscana tra settembre e dicembre 2026, con ricariche variano dal 35,6% al 37,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E quanto emerge da un'analisi di Facile.it, e Arezzo si piazza sul triste podio delle più costose. Secondo i dati, il prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica è previsto in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas segna una crescita del 113% rispetto al 2025. Le stime si riferiscono a contratti di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato. Lucca la più cara, Livorno la più economica. La provincia dove si spenderà di più sarà Lucca, tra luce e gas nel periodo di settembre e dicembre 2026. Si dovranno mettere a budget circa il 1000 euro in aumento del 37,2 su base annua. Al secondo posto Arezzo con 1.010 euro e un caro del 37,4%, seguita da Siena 998 euro più 37,2% e Pistoia con 995 euro più 37,5%. Più in basso nella classifica si posizionano Firenze, Pisa, Prato, Massa Carrara e Grosseto. Chiude la graduatoria Livorno, la provincia più economica della regione, con circa 806 euro e un aumento del 35,6%. Castiglion Fiorentino, piscina comunale. Il consiglio comunale dà il via libera al primo stralcio dei lavori. Passaggio decisivo: il consiglio comunale, convocato per l'occasione in sessione speciale per il futuro della piscina comunale, è stata approvata infatti la variazione al piano delle opere pubbliche che dà il via libera al primo stralcio funzionale di riqualificazione del complesso notario comunale situato in località Fonte Secca. La variazione al piano triennale delle opere pubbliche sblocca un intervento complessivo di 1.650.000 euro, nel quale sono previsti il rifacciamento della vasca, nuovi impianti tecnologici ad alta efficienza e l'ammodernamento del locale tecnico. Un completo e profondo rinnovamento dell'impianto meccanico ed elettrico orientato a garantire la massima sicurezza, sostenibilità ed efficienza energetica. L'opera si inserisce all'interno di un progetto organico articolato su tre fasi consecutive: piscina locale, tecnico e impianti, nuovi spogliatoi, palestra, al servizio anche del tennis e relativi locali di supporto, area spa, beauty center, clubhouse e piscina interna e esterna integrata. Con questo atto l'amministrazione comunale intende dare concretezza e copertura finanziaria al primo stralcio del progetto di riqualificazione della piscina, un'infrastruttura che necessitava di una completa rivisitazione alla luce anche delle mutate abitudini della cittadinanza e non una semplice ristrutturazione. Arezzo Wave entra ufficialmente nella settimana dei suoi 40 anni. Da domenica 27 settembre prende il via l'ultima sessione della residenza Aria di Musica. A segnare l'inizio delle celebrazioni anche un lungo messaggio di Mauro Valenti e dello staff di Arezzo Wave rivolto direttamente alla città. Il tono, dopo le polemiche degli ultimi giorni sul mancato sostegno comunale, oscilla tra l'amarezza e l'invito a partecipare. Valenti ricorda innanzitutto Aria di Musica, progetto promosso dalla Fondazione Arezzo Wave e dalla Regione Toscana, e sviluppato insieme a realtà del panorama musicale e formativo regionale. Poi ripercorre quello che avrebbe dovuto accompagnare il quarantennale Arezzo Waveland, il progetto del grande murale dedicato alla memoria del festival, una mostra costruita scegliendo tra le oltre 16.000 fotografie dell'archivio le finali nazionali e la presenza di artisti italiani e internazionali. Ed è qui che ritorna inevitabilmente lo scontro degli ultimi giorni. Secondo Valenti, il comune di Arezzo avrebbe scelto di non sostenere le celebrazioni, sostenendo tra le motivazioni di non essere stato sufficientemente informato del programma, una ricostruzione che il fondatore di Arezzo Wave contesta, richiamando documenti, proposte e comunicazioni inviate nei messaggi nei mesi precedenti. Vorremmo capire perché di questo maleficio per cui l'amministrazione della nostra città sce contro, scrive Valenti, scegliendo stavolta direttamente il linguaggio della favola, e aggiunge che sarebbe impossibile spiegare la mancanza del loro sostegno con il fatto di non essere stati informati che esistiamo da 40 anni. La vicenda sui rapporti con comuni e fondazioni Guido d'Arezzo resta dunque aperta e le posizioni delle parti sono ormai note. Ma da oggi, almeno per qualche ora, comincia anche la musica. Il programma pubblico parte appunto da domenica sera 27 settembre allo spazio Seme con Aria Nuova in città, dedicata ai giovani artisti protagonisti della residenza. Lunedì 28 settembre sarà invece la volta di Arezzo Wave Talk con Claudio Rotta e Giovanni Cannitano. Martedì 27 settembre alle ore 21:30, sempre allo spazio Seme, arriverà Happy Birthday Arezzo Wave, una festa aperta alla città con Mauro Valenti, materiali storici, fotografie, testimonianze e anticipazioni sui progetti legati al quarantennale. Poi dal 2 al 4 ottobre il festival si trasferirà al Teatro Tenda con le finali nazionali, ospiti italiani e internazionali, e la serata conclusiva con i Modena City Ramblers. Nel suo messaggio Valenti ringrazia Regione Toscana, enti sostenitori e cittadini che hanno accompagnato il progetto, e chiude rivolgendosi direttamente agli aretini: portateci voi con la vostra energia e positività per un lieto fine dei nostri primi 40 anni, una storia deve finire bene nonostante maghi, streghe e fattucchiere. In una vicenda dove sono ormai comparsi comunicati, mail, loghi, contributi, muri mancanti e perfino gli incantesimi, probabilmente mancavano davvero soltanto le fattucchiere. Da domenica sera finalmente si torna almeno a suonare. Musica, giovani talenti e solidarietà. Si è conclusa sabato sera 26 settembre al Teatro Dovizi di Bibbiena la terza edizione di Bibbiena Canta Generation Z, la manifestazione organizzata da Avis Bibbiena, Aido e Comune di Bibbiena, con la direzione artistica di Laura Falcioni e Angela Prati. Ha visto sul palco la conduzione di Barbara Perissi e Giuseppe Misuri. In giuria era presente anche la nostra redazione di Radio Incontri in Blu per seguire da vicino le esibizioni dei giovani cantanti. Ad aggiudicarsi il premio non è stata una sola categoria, un'edizione ricca di talenti che ha visto un podio al femminile nelle tre categorie principali: Kids, Cover e Inedito. Radio Incontri, Maddalena Bejan, siamo qui con Giuseppe e Barbara che hanno condotto questa meravigliosa serata. E qua appunto, com'è stato condurre insieme questa serata piena di talenti? Terza edizione, grande successo, ragazzi bravissimi, ditemi voi. Partiamo da Barbara.
1: Ma è stata interessante, simpatica come sempre. Noi ci conoscevamo da tempo, non avevamo mai presentato alcuna cosa insieme. È nata l'anno scorso, più o meno l'anno prima c'era stata una collaborazione. Abbiamo scoperto che forse, chissà, Stefano De Martino ci chiamerà. Aspettiamo una chiamata per altri lidi.
2: Devo dire che quando lavori con una persona come Barbara, le cose vengono bene per forza, perché lei sa anticiparti, sa guidarti. Devo dire, come Barbara, un friend union incredibile, non avevo mai, e in un contesto così dove sono tutti bravi, è una bella cosa.
0: Ecco appunto, che significato ha anche dare voce ai ragazzi di oggi, alla generazione Z? Ha un'importanza, immagino, molto alta. Cosa ne pensate?
1: Ma io intanto penso che la musica sia sempre molto importante. Se un giovane fa musica, se un giovane canta, scrive testi e suona, è sicuramente un giovane che ha qualcosa da dire e sicuramente avrà un buon futuro, perché secondo me la musica salva sempre comunque la vita in ogni suo aspetto, quindi benissimo.
2: Dimostrazione nelle canzoni, molte di questi brani, hai visto, vengono i ragazzi, magari non parlano, poi ti tirano fuori delle canzoni, delle parole, anche specialmente sui inediti, che sono incredibili. Allora c'è da dire che la musica veramente è una cosa che dà la linfa veramente per i giovani. E guarda, questa è stata una meravigliosa scoperta, una conferma di quanto ci sia del bello nei giovani. Complimenti.
0: Bene, io vi ringrazio, voi vi siete divertiti tantissimo.
1: Sì, io mi sono divertita, penso anche Beppe.
2: Per essere divertita se mi hai errori, ma insomma.
0: No, siete stati fantastici, vi ringrazio molto.
3: Grazie.
0: Allora, siamo qui con una delle direttrici artistiche, terza edizione, Generazione Z, Bibbiana Canta. Quindi, ecco, io le vorrei chiedere quanto è stato soddisfacente questa serata.
4: La serata è stata molto soddisfacente, i ragazzi sono stati magnifici, il pubblico ha risposto benissimo, mi è sembrato divertito e anche interessato, quindi per noi è stata una serata grandiosa.
0: Di grandi emozioni, ecco, immagino. Possiamo già parlare della quarta edizione? Ci può dire qualcosa?
4: Allora sì, come tutti gli anni, quando finiamo l'edizione poi ci prendiamo un po' di tempo di riposo perché è stata faticosa, e solitamente verso fine anno riniziamo il cantiere per l'edizione dell'anno successivo. Speriamo che anche il prossimo anno di poter ripetere, diciamo così, lo stesso evento con la stessa intenzione, con lo stesso successo e con la stessa voglia di far divertire e di promuovere questi giovani artisti che ci danno tante soddisfazioni.
0: Ecco, poi quest'anno c'è stata una grande novità, ce ne vuoi parlare?
4: La grande novità, stiamo parlando...
0: Ecco, dicevamo, quest'anno c'è stata introdotta una novità nel concorso, ce ne vuoi parlare?
4: Allora, la novità è che abbiamo una collaborazione con il Festival della Città del Premio di Lucca, la città di Lucca, scusami, e abbiamo in giuria avuto la fortuna di avere Antonella Pera, che è il direttore artistico, e quindi i ragazzi che hanno vinto gli inediti, quindi gli autori, andranno direttamente a gareggiare al premio di Lucca, nonché abbiamo avuto il produttore qui con noi, Beppe Tinti della Mamas Record, che se gli interesserà e se vorrà, insomma, promuoverà il vincitore. So, e ci ho parlato proprio 2 minuti, che il pezzo gli è piaciuto tantissimo, quindi speriamo.
0: Bene, io ti ringrazio tantissimo. Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì: Film alla radio di Marco Pieroni alle 21.30. Inoltre vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tante altre su radioincontri.org, nella nostra applicazione scaricabile da playstore.it.
5: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
6: Buongiorno e buon ascolto con la nostra pagina sportiva riepilogativa del lunedì. Fermo il campionato di Serie B, l'Arezzo ha svolto una amichevole a Formello contro la Lazio, perdendo 2-0, ma non sfigurando certo di fronte alla squadra che milita in Serie A e che in questo momento sta facendo e ottenendo anche dei buoni risultati. Insomma, l'Arezzo tornerà in campo il 9 di ottobre e del tempo ce n'è per trovare soluzioni, soprattutto davanti, dove difficilmente riusciamo a trovare la via del gol. Ne sta stata la prova anche l'amichevole appunto con la Lazio, dove l'Arezzo ha costruito tantissimo ma realizzato 0 gol. Allora andiamo alla 7ª giornata del campionato di Serie C, girone B, i suoi risultati, e poi guardiamo la classifica. Lo Spezia si conferma ancora capolista, vincendo in esterna a Pescara. Non demorde il Ravenna, che liquida il Gubbio per 2-0. Torna alla vittoria anche il Perugia dopo alcune note dolenti di qualche settimana fa. Vince e stravince il Grosseto sul campo del Pineto. Dura un po' più di fatica il Livorno per battere la Pianese. Questi risultati di sabato: Pineto 0, Grosseto 4, Torres Vado 0-0, Livorno 3, Pianese 2, San Benedettese 1, Campobasso 2. Le partite di ieri: Ostiamare, Forlì 1-1, Ravenna 2, Gubbio 0, Perugia 1, Reggiana 0, Vispesaro 2, Guidonia Montecelio 1, a Pescara 1, Spezia 2. Per completare il quadro della 7ª giornata manca l'incontro Latina Atalanta Under 23, che si giocherà mercoledì 14 ottobre alle ore 15. Questa quindi la classifica: Spezia 19, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana, Livorno 14, Campobasso, Torres 11, Forlì e Perugia ne hanno 10, Guidonia Montecelio, Atalanta Under 23 9, Pescara 8, Ostiamare, Gubbio e Pineto 7, 5 Latina Vado, 4 Vispesaro, 3 la Pianese, ultima in classifica la San Benedettese con 2 punti. Vittoria esterna per 4-0 del Grosseto sul campo del Pineto, che si piazza in terza posizione con 7 gare, quindi 15 punti, 4 vittorie, 3 pareggi, nessuna sconfitta, 13 gol realizzati, 4 subiti. È un gruppo fantastico, così lo ha definito mister Paolo Indiani dopo la vittoria a Pineto.
7: In conferenza stampa dopo Pineto Grosseto 0-4 con il mister biancorosso Paolo Indiani. Mister, in conferenza nel prepartita e alla vigilia dicevamo anche della sua curiosità di vedere i ragazzi dopo 2 impegni casalinghi di fila, di vederli in trasferta. Diciamo, meglio di così era impossibile.
8: No, ragazzi straordinari, hanno fatto una partita anche oggi bellissima. Io sono il primo a stupirmi perché non credevo che così dopo poco tempo si potesse raggiungere questi livelli, però i ragazzi li raggiungano questi livelli, che noi ne prendiamo atto, siamo contenti e andiamo avanti.
7: Possiamo dire, da amanti anche del calcio, del bel gioco, come diciamo sempre, sono anche 4 gol di bellissima fattura, soprattutto il primo personalmente.
8: Sì, no, ma a parte la conclusione, cioè i gol, è chiaro, è l'essenza del calcio, no? Ma quello che mi sembra più importante è che tentiamo sempre di giocare, lo facciamo molto bene, che oggi, cioè, delle situazioni importanti siamo usciti bene, il palleggio, ecco, da questo punto di vista mi sembra che stiamo migliorando molto, ecco, rispetto alle prime partite. Poi il resto magari l'intensità, la regressione, la squadra alta, quello c'era sempre stato. Mi sembra che, ecco, oggi si sia raggiunto un buonissimo livello anche dal punto di vista del palleggio.
9: Buonasera, Jacopo Porcella, Il Messaggero. È ragionevole pensare che solo questa prestazione, anche quelle passate del Grosseto, possano innalzare anche il livello delle aspettative in questo campionato per la vostra squadra, o è prematuro?
8: Ma io starei io piedi per terra. Noi siamo partiti, siamo la squadra, la rosa più giovane A, B e C, quasi tutti esordienti in categoria. Stiamo piedi per terra, non ci illudiamo, vediamo la reazione quando dopo arriva qualche grossa delusione. Noi speriamo tutti non arriva, ma arriverà, vediamo, stiamo piedi per terra, ben piantati in terra.
6: Una giornata ricca di gol, quella la quinta del girone di andata del campionato di Serie D, girone E, 24 e nessun successo esterno. Aquila Montevarchi 2, Progresso 0, Flaminia Civita Castellana 2, San Donato Tavarnelle 1, Follonica Gavorrano 2, Sasso Marconi 1, Lucchese Calcio 3, Siena 2, Mezzolara e Grassina 0-0, Prato 2, Diviborgo 1, Scandicci Nuova Ternana 0-0, Serravezza Pozzi Calcio Terranova Traiana 3-0, Tau Calcio 3, Rondinella Marzocco 2. La classifica dopo 5 giornate recita: Follonica, Gavorrano e Prato punti 13, Serravezza, Lucchese e Flaminia Civita Castellana 10, Tau Calcio 9, Scandicci 8, Siena, Terranova Traiana, Aquila, Montevarchi e San Donato Tavarnelle 7, Mezzolara 6, Nuova Ternana 5, Sasso Marconi 4, Progresso 3, Grassina e Rondinella Marzocco 2. Chiude la classifica il Diviborgo. Risultati del campionato di eccellenza girone B, terza giornata del girone di andata. Anticipo di sabato: Segna batte l'Astrigiana 1-0, ieri Antella 2, Baldaccio Bruni 1, Coligiana 4, Audax Rufina 0, Montesperto Le Figline 0-0, San Giovannese 2, Sansovino 0, Assesto Fiorentino, Asta 2, Sestese 1, Valentino Mazzola Siena 3, Castiglionese 0, ieri sera alle 19 a San Gimignano, Barberino Tavarnelle 0, Poggi Bonzi 2. La classifica: Collegiana, San Giovannese, Antella punti 7, Asta 6, Poggi Bonzi 5, Valentino Mazzola, Sestese e Monte Spertoli insieme alla Castiglionese e al Signa ne hanno 4, Baldaccio Bruni, Figline e Sansovino 3, l'Astrigiana 2, Barberino Tavarnelle 1, 0 punti per l'Audax Rufina. In eccellenza, la partita di cartello di ieri si è giocata allo stadio Fedidi di San Giovanni Valdarno, dove la formazione biancoceleste ha battuto la Sansovino per 2-0. Prima il film della gara raccontato alla radio e poi l'intervista a Mister Magrini.
10: La San Giovannese rimane la bestia nera della Sansovino dopo le 3 vittorie ufficiali della scorsa stagione al Fedini. Stavolta finisce 2-0 per la doppietta di Galligani e così gli azzurri rimangono in vetta al girone B di eccellenza assieme ad Antella e Collegiana. Un solo cambio per Mister Magrini: dentro Castrovilli per Castaldo rispetto a Poggi Bonzi, mentre l'ultimo arrivato Mata parte dalla panchina. Passiamo alla cronaca: cross da sinistra di Cicchilone per la Sansovino, anticipo di Discepolo sul proprio marcatore, prima intenzione al lato della porta. Bella risposta però della Sangio sull'automancino. Galligani chiude la triangolazione, mette in mezzo per Mencagli, decisivo sotto misura Artini a mettere in angolo. Dal corner arrivano nuove proteste dello stesso numero 9, nonostante una deviazione non destinata alla porta. Riecco però i Chianini, minuto numero 12 in azione,
11: palla ferma di Dema, incornata di Poli che non inquadra il bersaglio. Da parte opposta prodezza di Galligani, accentramento e destro decisivo, l'ex Timperanza a deviare. La giornata più che positiva del numero 11 si completa poco dopo la mezz'ora, fuga in posizione regolare, conclusione chirurgica per l'1-0 sul palo più lontano e festa conseguente sotto la North Side. Fine prima frazione, dialogano Castrovilli e Mencagli, troppi giri per il tentativo del numero 10 dalla lunga distanza. Rientro in campo e per una questione di centimetri a Mencagli non riesce la deviazione aerea sotto misura per il raddoppio. Bella azione, minuto numero 10, arancio blu, dal recupero palla alto, Discepolo vanifica tutto spendendo alle stelle il pallone decisivo. Insistono gli ospiti, stavolta salva sulla linea Contipelli nei confronti di Benucci, l'azione prosegue, stavolta Discepolo trova sul primo montante la risposta a terra dell'estremo Gioli. Da posizione non dissimile però più lontana, stavolta carica il mancino Benucci, dritto per dritto, il palo è vicino ma dalla parte che non serve. Nel momento più difficile del Marzocco ecco un nuovo pezzo di bravura di Galligani, altro uno contro uno decisivo, destro a girare a superare Timperanza 2-0.
12: Quando si affrontano due belle squadre che hanno l'obiettivo di vincere tutti e due, perché anche il Sansovino è una bellissima squadra, c'ha il reparto offensivo forse uno dei migliori in questa categoria, con ragazzi bravi che in passato hanno dimostrato e giocato anche in categorie superiori. Quindi quando si affrontano le squadre di solito vengono fuori sempre delle belle gare. Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi il secondo tempo siamo rientrati, forse ci manca un po' quell'esperienza della gestione della gara e non siamo stati nemmeno brillanti e abbiamo rischiato. Ci siamo difesi abbastanza bene dentro l'area, però una ripartenza loro, sono arrivati, hanno sbagliato un gol a porta vuota, dopo aver anche noi con Castrovilli che era solo davanti al portiere poteva magari calciare, poteva raddoppiare, però insomma il secondo tempo abbiamo sofferto, ma a merito anche all'avversario che è una squadra di alta classifica. Ma noi dobbiamo crescere parecchio ancora, diciamo che sotto l'aspetto nell'amichevoli, se vi ricordate, abbiamo preso sempre gol, 2-3 gol a partita. Oggi un pochino meglio l'abbiamo fatto, ci difendiamo meglio con i centrocampisti che proteggono bene la difesa, con i due centrali che sono di ottima fattura dentro l'area di rigore, anche struttura fisica di testa in anticipo con l'uomo, lavorano molto bene. Ecco, adesso dobbiamo migliorare da tre quarti in su il palleggio, la profondità. Il primo tempo l'abbiamo fatto bene con Castrovilli che è partito 3 o 4 volte, che ha calciato un porta dal limite dell'area. Quindi se riusciamo a trovare il trequartista alle spalle degli avversari sicuramente possiamo mettere in grosse difficoltà gli avversari. Il primo tempo l'abbiamo fatto, il secondo forse anche complice un po' di stanchezza non l'abbiamo più fatto, infatti quando l'ultimo quarto d'ora ci siamo messi a 5 proprio per come dire, limitare l'avversario sugli esterni perché erano bravi, quindi a 5 ci si difende meglio, più riferimenti sui quinti con l'avversario e diciamo poi ne abbiamo sofferto più di tanto dopo quando ci siamo messi a 5.
13: Adesso proseguiamo con il riepilogo dei risultati e poi i servizi nelle prossime pagine dei prossimi giorni. Anticipo di sabato: Montagnano 3, Cortona Capocea 0, ieri Acquaviva 1, Settignanese 0, Alleanza Giovanile di Comano 1, Rescoreggello 0, Audace Galluzzo 2, Nuova Fogliano 1, Casentino 1, Africo 0, Centro Storico Le Boschi 0, Pontasieve 2, Cubino 1, Sinalunghese 2 ed infine Ideal Club Incisa 1, Alberoro 2. Montagnano, Alberoro, Sinalunghese hanno 9 punti, 6 Pontassieve, l'Africo e l'Audace Galluzzo insieme al Casentino, 4 Rescoreggello, 3 la Nuova Fogliano, l'Acquaviva, l'Alleanza Giovanile di Comano e il Centro Storico Le Boschi, 2 il Cortona Capocea, 1 la Settignanese, Ideal Club, Incisa e Cubino ancora a quota 0. Prima categoria, girone E, seconda giornata del girone di andata: Atletico Levana Leona 1, Tegoleto 1, Bettolle 0, Spogliano 2, Bibbiena Lucignano 1-1, Quarata 0, Cavriglia 1, Castelnovese 0, Chiantigiana 1, Olmoponte Santa Firmina Cortina Arezzo 0, Imprunetta Tavarnuzze 1, Stia 2, Torrita 0, Vice Maggio Ambra 0-0. In classifica Chiantigiana e Stia hanno 6 punti, Lucignano, Vicio Maggio, Atletico Levano e Leona, Bibbiena 4, Castelnovese, Spoiano e Cavriglia insieme all'Imprunetta Tavarnuzze 3, Ambra, Olmoponte e Santa Firmina, Torrita, Tegoleto 1 punto, fermi ancora a quota 0, Capolona Quarata e Bettolle. Nel girone F, sempre seconda giornata, questi i risultati, alcuni impronunciabili: Atletico Piancastagnaio, Montalcino 2-2, Badesse 0, Ponte d'Arbia 3, Pianella 5, Pienza 0, Radicondoli 3, Rosia 1, San Miniato 0, Alberese 8, San Quirico 1, Campiglia 2, Scarlino Calcio, Argentario 1-1, Torregneri 0, Olympic Sarteano 1. Anche qui due squadre al comando: Ponte d'Arbia, Alberese quota 6, Montalcino, Atletico Piancastagnaio, Scarlino 4, Pianella, Radicondoli, Campiglia, Olympic Sarteano, Rosia e Badesse Monteriggioni ne hanno 3, 2 Argentario, 1 punto il Torregneri, 0 San Quirico, Pienza e San Miniato. Campionato di seconda categoria, girone I, 2 anticipi sabato: Marino Mercato Subiano 0, Poppi 0, ad Arezzo, Arezzo Football Academy 2, Fratta Santa Caterina 1, giocata alle 19, ieri Arno Castiglione Laterina Valdichiana Calcio 2-2, Bucinese 1, Guazzino 0, Calcio Pestello 2, Vaggio Piandiscò 4, Fratticciola 0, Forte Sarezzo 1, Furgol Castelfranco e Pratovecchio 0-0, Pievaltoppo 3, Rassina 2. In classifica, tre squadre a 6 punti: Vaggio Piandiscò, Arezzo Football Academy, Forte Sarezzo, 4 Pievaltoppo, Marino Mercato Subiano, Poppi, 3 il Rassina, il Fratta Santa Caterina, la Bucinese, 2 il Valdichiana Calcio, 1 l'Arno Castiglioni Laterina, Fulgor Castelfranco, Prato Vecchio, 0 Fratticciola, Calcio Pestello e Guazzino. Seconda categoria, girone L, sempre seconda giornata del girone di andata: Buonconvento 0, Virtus Chianciano 3, Cetona 3, Luigi Meroni 1, Fonte Belverde 1, Unione Polisiana 0, Monteroni e Montepulciano Stazione 0-0, Montichiello 4, Atletico Piazze 0, a Petroio Chiusi 2, Petroio 1, Serre Quercegrossa 1-1, a Trequanda Virtus Asciano 1, Voluntas 0. In classifica 6 punti per il Montichiello, la Virtus Chianciano Terme, 4 per il Monteroni, il Chiusi, Fonte Belverde, Virtus Asciano, 3 per il Cetona, la Unione Poliziana, l'Atletico Piazze, 2 per il Serre, per il Montepulciano Stazione, 1 punto Buonconvento, Quercegrossa, Volontà Trequanda, Luigi Meroni e Petroio a quota 0. Concludiamo il riepilogo dei risultati con il campionato di terza categoria provinciale Arezzo, girone unico. Due gli anticipi di sabato: San Giustinese 1, San Leoino 2, Badiagnano 3, Virtus Arezzo 0. Nella giornata di ieri Badia Rotel Calcio 3, Pietraia 2, Atletico Valdambra 0, Faillese 1, Monsigliolo 1, Lorese Calcio 3, Montecchio 2, Colonna Indicatore 1, Montechiese 3, San Marco La Sella 0, Piandiscò Tuscar 1-1, a Terontola Tregozzano 1, Terontola 0. La classifica: Monterchiese e Badia Rotel Calcio 6 punti, Piandiscò e Lorese 4, Pietraia, Badiagnano, San Giustinese, Montecchio, San Leonino, Atletico Valdambra, Tregozzano, Faillese e San Marco La Sella ne hanno 3, 2 la Tuscar, 1 punto il Terontola e il Monsigliolo, 0 Colonna Indicatore, Virtus Arezzo. Abbiamo occupato più spazio di quello concessoci, ce ne scusiamo, comunque era importante riepilogare tutti i risultati di ieri. Vi ringrazio per la gentile attenzione e vi rimando alla prossima pagina sportiva, cioè quella di domani all'interno del GR Valdichiana dopo le 12.30. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
5: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
14: Previsioni meteorologiche. 27 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con minime fresche sulle zone più riparate dai venti settentrionali. Massime stazionarie senza grandi variazioni e venti deboli variabili. Affidabilità alta.
15: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
16: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
17: che hanno fatto la storia di quella settimana.
16: Ci sentiamo ogni

Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccolò Donati, in cui vi parlo delle ultime uscite al cinema. Riprendiamo oggi con una puntata un po' particolare, in cui nella prima parte ci concentriamo sulle ultime novità in sala, mentre nella seconda vi parlo in modo più approfondito di alcuni dei film che ho avuto modo di vedere al Festival di Venezia in questi giorni.

0: The Echo Chamber si svolge tutta all'interno di un appartamento. È quello di Leo e Dan, una coppia formata da un produttore musicale tossicodipendente e da una fisioterapista.
1: Ti va un bicchiere di vino?
2: Ho dei pazienti che mi aspettano.
1: Ma anch'io sono un paziente.
0: I due vivono una relazione difficile, fatta di momenti e di alti e di bassi, in cui non riescono a lasciarsi completamente, ma neanche a stare insieme in modo sereno. A complicare ulteriormente le cose interviene Ava, che con la sua voce fa riemergere dal passato elementi che non possono più rimanere nascosti. L'ultimo film di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, tratto da una sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, è una riflessione sull'amore e sulla fragilità umana, sul dolore e sul valore della riflessione e della memoria.
3: L'assenza di amore, l'assenza di significato.
1: La mia autodistruzione è esattamente ciò che voglio.
3: Sappiamo cosa fare di quel dolore. Lo sappiamo usare. Quindi non sfuggirgli, ok?

0: Di certo conoscerete la famiglia Owens. Quella del Massachusetts.
1: Ciao!
0: Di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai!
3: E di una morte orripilante. Beh, diciamo che su Tinder non lo scriverei. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
5: In Amore Incantesimi 2, la famiglia Owens torna al cinema 25 anni dopo gli eventi del primo film e le sorelle interpretate da Sandra Bullock e Nicole Kidman dovranno affrontare una nuova minaccia che incombe sulla famiglia. Ma la novità principale di questo secondo capitolo è l'introduzione delle figlie di Sally, che portano a tre le generazioni di streghe costrette ad affrontare problemi magici e di cuore in un'avventura piena di divertimento e caos.
3: Vedrai che andrà tutto bene.
0: Sì, andrà tutto bene? Come quando abbiamo seppellito un cadavere sotto le rose? Così bene o ancora meglio? Ancora

Nazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il primo film di cui vi voglio parlare è Wild Doors 9 di Martin McDonagh, uno dei film più attesi di questa edizione e che per quanto mi riguarda non ha deluso le aspettative. La storia è quella di due agenti della CIA di stanza in Cile all'inizio degli anni 70, nel periodo in cui è stato appena eletto Allende, ma il governo americano si prepara a rovesciare questo nuovo governo per portare al potere Pinochet. In questo contesto i due agenti vengono mandati una settimana nell'isola di Pasqua e questo diventa il momento per riflettere sul loro passato e sul significato delle loro azioni. Il film è molto bello perché riesce a raccontare quanto c'è di crepuscolare, di nostalgico nel momento in cui un uomo trae le conseguenze delle sue azioni e della sua esistenza ed è una persona che si porta dietro anche delle azioni in un certo senso scomode e ingombranti e inizia finalmente a capirne il senso e a familiarizzarci. Ed è bello perché lo fa anche con l'ironia tipica dello stile del regista, che qui raggiunge forse le sue vette più divertenti, unito anche a una storia estremamente coinvolgente che mescola vari generi, che cambia registro all'interno di una scena più e più volte e che risulta sempre scorrevole con anche un paio di colpi di scena interessanti. È un'opera pervasa da un certo pessimismo che però lascia anche spazio a un piccolo spiraglio di fiducia verso le nuove generazioni, con anche delle performance attoriali notevoli, tra tutte e soprattutto quella di John Malkovich. Insomma, un'opera da vedere assolutamente e di cui vi rimando l'appuntamento a novembre, quando uscirà nei nostri cinema. Passiamo ora a un documentario di Takashi Miike, un documentario giapponese di uno dei registi più sanguinolenti del Sollevante, forse anche in generale del cinema contemporaneo, che però cambia veste per dedicarsi a un documentario sul teatro giapponese, in particolare sul teatro Kabuki, che si chiama Shumei, The Living Legacy of Kabuki. Che cos'è allora questo teatro Kabuki? Beh, il teatro Kabuki non è altro quindi che un teatro tradizionale giapponese che presenta oggi delle forme estremamente codificate ed estremamente rituali. Una tra queste, forse anzi la più eclatante, è il fatto che i ruoli principali attoriali vengono passati di padre in figlio, di generazione in generazione. E Takashi Miike con questo suo documentario racconta proprio il passaggio di testimone del tredicesimo Danjuro, vale a dire il tredicesimo attore principale di teatro Kabuki. Tredicesimo nel senso che è la tredicesima generazione. E la cerimonia che accompagna tutto questo, cioè appunto lo Shumei. E questo viene raccontato nella maniera più interessante possibile, perché il teatro Kabuki è tanto difficile da comprendere e da familiarizzarci, già anche per uno spettatore giapponese, e potete immaginare quanto lo sia per un occidentale, però allo stesso tempo è molto affascinante. E Miike non punta a fartelo capire e non punta neanche a spiegartelo, ma punta a farti innamorare verso qualcosa che non puoi effettivamente comprendere fino in fondo, facendo parlare soltanto la bellezza di queste immagini e di queste rappresentazioni, che finiscono immancabilmente per conquistare chi le sta guardando. L'ultimo film di cui vi parlo è un film di un altro regista giapponese, Shinya Tsukamoto, ed è Mr. Nelson Did You Kill People. È un film sul reduce del Vietnam raccontato da un regista giapponese. Appunto questa è già di per sé una particolarità, ma c'è un motivo dietro, cioè che il film è una storia vera di Allen Nelson, un reduce della guerra in Vietnam, che è rimasto traumatizzato da quello che ha vissuto e da quello che ha fatto, al punto che dopo ha iniziato a svolgere una serie di conferenze in tutto il mondo per raccontare la sua esperienza a varie persone, appunto sia nelle scuole che anche appunto in luoghi pubblici, e raggiungendo le 1200 conferenze solamente in Giappone. E da qui la storia di come il regista Tsukamoto si sia imbattuto in questa vicenda e ne sia rimasto affascinato a tal punto da volerla raccontare in un suo film. Lo stile di Tsukamoto è sempre molto forte e diretto e crudo, e qui è messo al servizio di una storia che ne esalta le caratteristiche e che si presta molto bene ad essere raccontata secondo questa dimensione, e ne risulta appunto un'opera che per lo spettatore è veramente a volte anche difficile da digerire proprio per l'impatto emotivo che ha.
con la particolarità di voler raccontare il Vietnam non dal punto di vista di chi ha subito le atrocità, ma di chi le ha perpetuate, e soprattutto di chi le ha perpetuate, e comprendiamo a un certo punto del film, perché appunto era convinto di quello che stava facendo e non perché c'era la retorica del seguire gli ordini e le direttive. E quindi vediamo il dramma interiore di questa persona che rimette, ridefinisce tutto quello in cui ha creduto fino a un certo punto, elabora mentalmente questo processo e poi vive le conseguenze di tutto questo con la consapevolezza che non potrà mai superare definitivamente questi traumi. Insomma, questo è un film che non si dimentica facilmente e che probabilmente nella drammaticità dell'epoca contemporanea che stiamo vivendo riesce ad assumere ancora più valore. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è alla prossima puntata di In Prima Fila.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
1: Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrice, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.

Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di tre pezzi a rate e ricopritelo con una stoffa del cazzo. Scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Infine scegliete di marcire, di tirare le cuoie in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete pigliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di non scegliere la vita. Ho scelto qualcos'altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha le rovine?

0: Edimburgo, una strada, 5 ragazzi e una corsa che sembra non avere una destinazione. Mark Renton corre insieme a Spud. Dietro di loro sono due guardie di un grande magazzino. Ma quella corsa non è soltanto una fuga, è il manifesto di una generazione. Perché Mark ha già deciso cosa non vuole. Non vuole il lavoro, non vuole una casa, non vuole una famiglia, non vuole una vita costruita secondo le regole degli altri. Vuole l'eroina, l'amicizia, il caos. E soprattutto vuol sentirsi libero. La sua voce ci accompagna dentro Edimburgo, una voce ironica, lucida, cinica e incredibilmente consapevole, perché Mark sa benissimo dove sta andando. E il problema è che non sa come fermarsi.
1: Goldfinger è meglio di licenza di uccidere. E tutti e due sono molto meglio di una cascata di diamanti. Giudizio ricavato dai risultati alquanto scarsi che si sono avuti al bottino. Certo, dal mio punto di vista, operazione Thunderbolt è stato un grandissimo successo.
2: La gente pensa che si tratti di miseria, disperazione, morte, merdate del genere che pure non vanno ignorate.
3: Vaffanculo, geloso e stronzo.
2: Ma quello che la gente dimentica è quanto sia piacevole.
4: Un bel respiro e sono tutti morti.
2: Se no noi non lo faremmo.
5: È pura come la neve per strada questa qua.
2: In fondo non siamo mica stupidi. Almeno non fino a questo punto, e che cazzo.

0: Sentite l'orgasmo più forte che avete mai provato. Moltiplicatelo per 1000. Neanche allora ci siete vicini.
1: Batte qualunque iniezione di carne. E batte qualunque cazzo stronzo del mondo.
0: Quando ti buchi hai una sola preoccupazione, farti. E quando non ti buchi, di colpo devi preoccuparti di tutto un sacco di cazzate. Non hai i soldi, non puoi sbronzarti. Hai i soldi, bevi troppo. Non hai una passera, non scopi mai. Hai una passera, rompe le palle. Devi pensare alle bollette, al mangiare, a qualche squadra di calcio di merda che non vince mai. Hai rapporti umani. E a tutte quelle cose che invece non contano quando hai una sincera e onesta tossicodipendenza.
2: Direi che in quegli anni era un prestante attore. Aveva la stessa presenza di uno come Cooper o Lancaster, ma con in più l'aggiunta di uno spirito scaltro che mi faceva un formidabile eroe romantico. Più vicino sotto questo aspetto a Ken.

0: L'unico svantaggio, perlomeno lo svantaggio più grosso, è che devi scirupparti una serie di stronzi che ti dicono:
1: neanche morto mi avvelenerei il corpo con quella merda. Tutte quelle schifezze chimiche. Neanche morto, cazzo.
2: Sprechi la vita, Per, avvelenandoti il corpo con quella merda.
0: Tutte le occasioni che avevi, figliolo, le hai buttate via. Romperti le vene con quello schifo.
3: Di tanto in tanto perfino io ho pronunciato le parole magiche.
2: Mai più, Swanny. Basta con questa storia.
4: Dici sul serio?
2: Sì, mai più. Ho chiuso con questa merda.
4: Dipende solo da te.
2: Faccio davvero stavolta, voglio uscirne una volta per tutte.
4: L'ho già sentita questa cosa.
2: Il metodo Sigboy.
4: Ah, con lui ha funzionato, eh?
2: Beh, gli è sempre mancata la fibra morale.
4: Sa un sacco di cose su Sean Connery.
2: Questo non è un sostitutivo.
4: Hai bisogno di un'altra pera?
2: No, non credo, no.
4: Hai davanti una lunga notte.
2: Lo chiamavamo madre superiora per l'età della sua dipendenza. Certo che mi sarei fatto un altro schizzo. Dopotutto mi aspettava del lavoro.

gli amici. Mark non è solo, c'è Spud, impacciato, fragile, incapace di stare davvero al passo col mondo. C'è Sick Boy, vanitoso, intelligente, manipolatore, uno che sembra sapere tutto, soprattutto di Sean Connery. E poi c'è Tommy, quello che almeno all'inizio sembra essere diverso, sportivo, pulito, ancora legato ad una vita normale. E poi c'è Bagby, il più pericoloso di tutti, non si droga, ma non ne ha bisogno per distruggere tutto quello che gli sta intorno. È un violento, è imprevedibile, ed è proprio questo il paradosso. Nel gruppo dei tossicodipendenti il più incontrollabile è quello che non si fa di eroina. Cinque amici, cinque modi diversi di stare al mondo, e una sola cosa che li tiene insieme: il bisogno poi di non essere soli.

0: Rinunciare alla roba. Fase 1. Preparazione. Per questa cosa ti serve una stanza da cui non puoi uscire. Musica distensiva. Salsa di pomodoro, 10 scatole. Zuppa di funghi, 8 scatole, da consumare fredda. Gelato, vaniglia, una confezione grande. Magnesia, latte di, una bottiglia. Aspirina, colluttorio, vitamine, acqua minerale, aranciata, pornografia. Un materasso, un secchio per l'urina, uno per le feci e uno per il vomito. Un televisore e una boccetta di Valium. Me la sono già procurata da mia madre, che è, nel suo modo domestico e socialmente accettabile, una drogata anche lei. Ora sono pronto. Mi ci vuole solo un'ultima dose per calmare i dolori, mentre il Valium fa effetto.
1: Mikey! Ciao! Sì, sono Mark Rental. Senti, non è che potresti aiutarmi?
0: Era tipico di Mikey Forrester.
1: E queste che cazzo sono?
0: In condizioni normali chi se lo filava, quello stronzo, ma questa non era una condizione normale.
2: Sono su posta di oppio. Ideali per il tuo scopo. Ad azione lenta ti fanno scalare gradualmente. Fatte apposta per i tuoi bisogni.
1: Voglio una cazzo di dose.
2: Ho solo quello. Prendere o lasciare.

0: Ti senti meglio ora, eh?
1: Ah, sì, per il bene che vi fanno, anche in culo me le potevo ficcare.
2: L'eroina rende costipati. L'eroina dell'ultima pera sta per svanire e le supposte devono ancora sciogliersi. Non sono più costipato. Sogno un immenso bagno pubblico incontaminato. Rubinetti d'oro scintillante, marmo bianco virginale, una tavoletta di ebano, uno sciacquone pieno di Chanel numero 5 e un lacche che mi porge foglie di carta igienica in seta cruda. Ma date le circostanze, qualunque posto va bene.

0: Per Mark l'eroina non è soltanto una droga, è una fuga, una porta, un modo per cancellare per qualche ora tutto ciò che non riesce ad accettare. Ma Boyle non costruisce un buon glamour, al contrario, lo mostra nella sua sporcizia, il bagno peggiore di tutto il Regno Unito, nel degrado, nel dolore, nella dipendenza e soprattutto nelle conseguenze. Mark prova a disintossicarsi, si chiude in una stanza, taglia i rapporti con il mondo, il corpo comincia a ribellarsi, la mente comincia a deformare la realtà e il film entra letteralmente dentro la sua testa. Trainspotting non racconta soltanto cosa significa essere dipendenti, racconta cosa significa avere bisogno di qualcosa per riuscire a sopportare la propria vita. Ed è una differenza enorme.
1: Il brutto quando smettevo con la droga è che sapevo che ritornavo dai miei amici in uno stato di lucidità assoluta. Era spaventoso. Mi ricordavano talmente me stesso che quasi non riuscivo a guardarli. Prendete Sick Boy, per esempio. Aveva smesso di farsi nel mio stesso periodo, non perché lo voleva, badate, ma solo per irritarmi, solo per dimostrarmi quanto gli era facile, sminuendo di conseguenza i miei sforzi. Un sub dallo scassacoglioni, no? E mentre io volevo solo starmene per conto mio a compiangermi, lui insisteva a illustrarmi di nuovo la sua unificante teoria della vita.
2: È certo un fenomeno di ogni stadio della vita.
1: Che vuoi dire?
2: Beh, a un certo punto c'è lei, poi lo perdi e se n'è andato per sempre, in ogni stadio della vita. Georgie Best, per esempio, ce l'aveva e l'ha perso. O David Bowie, o Lou Reed.
1: Lou Reed ha fatto cose da solista, niente male.
2: No, non sono male, ma neanche grandiose, no? E in cuor tuo lo sai che anche se ti suonano bene, in effetti sono solo cagate.
1: Poi chi altro?
2: Charlie Nicholas, David Niven, Malcolm McLaren, Elvis
1: d'accordo,
2: Presley...
1: D'accordo, d'accordo, insomma, che cosa cerchi di dimostrare?
2: La sola cosa che cerco di fare, Mark, è darti una mano a capire che il nome della rosa è appena un barlume di un'altrimenti ininterrotta traiettoria discendente.
1: E che mi dici degli intoccabili?
2: Quello neanche lo considero.
1: Nonostante il premio Oscar?
2: Non significa un cazzo di niente. È per simpatia che l'hanno votato. Oh.
1: Così tutti invecchiamo, non ce la facciamo più e questo è quanto.
2: Già.
1: Questa è la tua teoria.
2: Sì. Magnificamente illustrata, cazzo.
1: Dammi il fucile. Il fucile.
3: Hai individuato la belva. Ce l'hai nel mirino, James.
4: Nitida e chiara, Miss Moneypenny. Non dovrebbe presentare nessun impedimento o problema.
2: Per un vegetariano, Renzo, sai fare centro, cazzo.
1: Senza eroina cercavo di condurre una vita utile e gratificante da bravo cittadino.
5: Buona fortuna, Spatter.
6: Salute, cowboy.
5: Dunque, ricordati.
6: Cosa?
5: Se pensano che non ci provi, sei nei guai, giusto? Il primo segnale vanno da quelli del sussidio. Questo stronzo non ci prova neanche. E il tuo assegno va a farsi fottere, giusto?
6: Giusto.
5: Però, se ci provi davvero...
6: Quelli sono cazzi di darti il posto.
5: Esatto.
6: Un incubo.
5: È una fune acrobatica. Sei su una fune acrobatica.
6: Vedi, mi blocca la timidezza con quelle belve di intervistatori. Divento nervoso, non rispondo alle loro domande, tipo quei calciatori. Mi metto a tremare nelle grandi occasioni, bello.
5: Prova con questa, Spatter.
6: Sì, una botta di anfetamina ci sta a palla. No, sono andato a Craig Newton. Ho scritto ai Royal College di Edimburgo per poter avere il posto. C'è troppa discriminazione in questa città, sapete? Sono a scuola tutte e due, no? E poi siamo tutti nella stessa barca. E io volevo dare un'idea generale. Via, i dettagli tipo... La gente si perde sempre, i dettagli tipo... Che scuola ho frequentato, che media avevo. Poteva essere del 6 oppure dello 0. Non è importante. Quello che è importante è che io sono giusto.
7: Signor Murphy, vuol dire che ha mentito nella sua domanda di assunzione?
6: No! Oh sì, oh sì! Volevo mettere un piede nella porta. Mostrare iniziativa, ecco.
7: Ma lei ci è stato segnalato dall'ufficio collocamento. Non era necessario che mettesse un piede nella porta.
6: Sì, figlio. Come dice lei, amico, assolutamente. Lei è il capo, il tizio che comanda. Io sono semplicemente qui. Beh, è ovvio che sono il tipo, ma...
7: Signor Murphy, con esattezza cosa la attira del settore turistico?
8: In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso così.
9: Pensa di avere una qualche debolezza?
8: Oh sì, perché sono un po' perfezionista. In effetti, sì. Vedete, per me una cosa deve essere il massimo, o se no ci rinuncio. Tipo, se una cosa è sciacqua, non venite a rompermi. Ma questo colloquio mi dà delle buone vibrazioni, però mi pare che butta abbastanza bene, eh?
7: Grazie, signor Murphy. Le faremo sapere.
8: Il piacere è stato mio.
1: Spud se l'era cavata bene, ero fiero di lui. Un vero massacro. Bisognava lasciarlo fare, Spud.

poi a un certo punto arriva la paura, la paranoia, le allucinazioni. È una delle sequenze più disturbanti del film. Mark è tornato a casa, è nel suo letto, ma qualcosa non va. Il mondo sembra essersi trasformato. La stanza diventa enorme. Il soffitto si apre e la realtà smette di obbedire alle sue regole. Trainspotting alterna continuamente commedia e tragedia. Ti fa ridere e pochi secondi dopo ti mette davanti qualcosa che non vorresti vedere. È proprio questo uno dei meccanismi più potenti del film. Non ti permette di stare comodo, non ti lascia scegliere se ridere o avere paura. Ti costringe a fare entrambe le cose.

film presentato in concorso al Festival di Cannes, è diventato appunto un cult e il British Film Institute l'ha inserito al 10° posto nella lista dei migliori film, dei migliori 100 film britannici del XX secolo. Tante sono le curiosità. Prima di tutto, l'autore del romanzo da cui è tratto il film, Irvin Welsh, interpreta nel film lo spacciatore di supposte doppio. Ewan McGregor ha perso ben 12 kg per interpretare Renton ed ha conosciuto diversi ex tossicodipendenti per entrare al meglio nella parte. Ha anche pensato di farsi di eroina per capirne il vero effetto, ma alla fine fortunatamente ci ha ripensato. I primi 20 minuti nell'edizione americana sono stati ridoppiati dagli attori protagonisti perché incomprensibili per gli spettatori statunitensi. Kelly MacDonald è stata scelta per la parte di Diane dopo aver appreso del provino tramite un volantino. Tuttora tiene a casa il volantino che le ha cambiato la vita. Il peggior bagno di Scozia era in realtà sporco di cioccolato e profumava di pasticcini. Sotto il water c'era uno scivolo per far sembrare che McGregor ci fosse scivolato dentro. Lo sceneggiatore del lungometraggio, John Hodge, interpreta il poliziotto che insegue Renton ad inizio film. Prima del film venne fatta una pièce teatrale e nel ruolo di Renton c'era Ewan Bremmer. Il locale che si vede nel film si chiama Volcano Bar, che si ispira alla Corova Milk Bar di Arancia Meccanica. Infatti i decori scritti all'interno sono molto simili e la canzone che si sente è Temptation degli Even 17, che prende il nome dalla band fittizia del film di Kubrick. Il film è stato girato in meno di 2 mesi. Quasi tutte le riprese sono state effettuate a Glasgow, tranne l'inizio a Edimburgo e la fine a Londra. Il braccio di Renton, quando si inietta l'eroina, è in realtà una protesi meccanica, con vene pulsanti e piccole sacche di sangue. Nel film ci sono molti rimandi ai Beatles, tra cui la celebre camminata dei quattro nella copertina di Abbey Road.

E poi c'è Tommy, il ragazzo normale, quello che sembra avere ancora una possibilità. Ma anche Tommy viene trascinato dentro quel mondo. Una relazione finisce, gli amici diventano sempre più lontani e la droga entra nella sua vita. Quello che sembrava impossibile diventa inevitabile, uno dei passaggi più importanti del film, perché Trainspotting non racconta soltanto la storia di chi è già caduto, racconta anche quanto sia sottile il confine tra chi pensa di essere fuori e chi finisce dentro. E quando Tommy si ammala, il gruppo cambia. Per un momento la droga smette di essere una scelta, diventa una condanna. E Mark capisce che forse non può continuare così per sempre.

Trainspotting è un film del 1996 diretto da Danny Boyle, tratto dal romanzo omonimo di Irving Welsh del 1993. Tra le musiche ho potuto ascoltare anche la Carmen di Bizet come musica di commento decisamente straniante di una delle scene. Il resto delle musiche sono di Damon Albarn, Bedrock con Kaio, Blur, Elastica, Brian Eno, Let Field, New Order, Iggy Pop, Primal Scream, Pulp, Lou Reed, Slipper e Underworld. Ottimi pezzi di musica leggera. Consiglio l'ascolto di Underworld Born Sleepy 1996 e Perfect Day di Lou Reed, che qui ascoltiamo nella versione inedita del grandissimo musicista scomparso Emanuele Contreras. Perfect Day di Lou Reed sonorizza la scena in cui uno dei ragazzi, Mark, va in overdose. La musica di commento è scollata dalle scene, ha un andamento oscillatorio, cullante, ma evidentemente non lucido. Parla di semplice vita quotidiana, andare al cinema, dare da mangiare gli animali allo zoo, bere sangria nel parco. La musica di commento è una ballad lenta e inizia appena il giovane si inietta la droga nel braccio. Precipita oniricamente in un tappeto bordeaux, viene spedito in ospedale, si risveglia e viene messo a letto dai suoi genitori. Io ho scelto di non scegliere la vita, ho scelto qualcos'altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha l'eroina? Mark Renton.

Mark prova a ricominciare, lascia Edimburgo, va a Londra, trova un lavoro, indossa una camicia, ha un appartamento e improvvisamente sembra avere quello che ha sempre rifiutato, una vita normale. Ma il passato non resta dove lo hai lasciato, arrivano Sick Boy e Bagby e con loro torna tutto, la vecchia vita, i vecchi problemi, la vecchia droga e soprattutto la vecchia amicizia, perché certe persone possono anche stare lontane per anni, ma basta una telefonata, una porta che si apre, un incontro e sei di nuovo esattamente dove eri prima.

spettatore può restarne stupefatto, può restarne rapito, spaventato, affascinato. Potrebbe voler provare le stesse sensazioni, oppure accontentarsi di vedere il Trainspotting davanti allo schermo. Potrebbe non voler mai provare di avere una scimmia sulle spalle, come diceva Charles Bukowski, che ha provato tutto. Ho voluto esprimere nella sua infinità un'esperienza totalizzante di tutte le droghe possibili. Dovrebbe essere abbastanza quello che si legge nel libro e quello che si vede nel film per voler non provare. Il titolo del film, Trainspotting, un'abitudine per i britannici di fermarsi a guardare l'arrivo dei treni in stazione e annotarne il numero. Una forma di mania antica ormai, forse, una forma maniacale, una forma di dipendenza mentale. Portarsi sempre all'interno di una stazione, guardare, osservare, senza vedere lo scorrere dei treni. Un qualcosa che, come le droghe, ti dà un sollievo, ma ti dà anche dipendenza, dipendenza più forte, più profonda, quella delle droghe che entra dentro. Le sostanze stupefacenti che possono diventare mortali se non torni indietro. Trainspotting è un film che narra l'anima della dipendenza, quanto la dipendenza entri nella storia di un uomo, entra nella quotidianità, nelle proprie scelte, fino a trasformarle, fino a renderle illusoriamente stupefacenti agli occhi di uno spettatore, lo spettatore del film. Il racconto del film non dà giudizi, anzi, lo spettatore rotola all'interno dell'animo del tossicodipendente, delle sue ambizioni, delle sue allucinazioni, delle sue aspettative, dei rapporti con gli altri e con la droga, degli altri, ma attraverso la droga, gli effetti, le conseguenze e poi la scelta finale, quella di lasciare andare, quella di tornare ad una vita normale. Si pensa che ormai

quando Ale rovina. Un sillogismo che non funziona. Perché comunque, scegli qualcosa. La tua non ragione ha scelto l'eroina. Ma alla fine, ritorna Renton, prima della fuga finale, con l'illecito bottino. Si ricorderà di Spud, lasciandogli una discreta fetta della somma. Lo spettatore sa già benissimo come Spud consumerà quei proventi illeciti, ma Renton no, cambierà la sua vita, il suo cinismo lo lascerà alle spalle. È quello che prende le pause di riflessione dalle droghe, perché comunque continua a ragionare, e il suo ragionamento alla fine lo porta ad una normalità dove anche lì puoi vivere attraverso la fantasia, il malessere esistenziale che esiste dentro ciascuno di noi.

0: E poi arriva il piano, una grande quantità di droga, un affare, soldi, tantissimi soldi. Per un momento sembra che tutto possa cambiare. Marx, Boyce, Wood e Bagby sono finalmente davanti alla possibilità di fare soldi, soldi veri. Ma Trainspotting non è una storia sulla ricchezza, è una storia sulle scelte e soprattutto sulle conseguenze di queste scelte. Quando il denaro arriva, arriva anche la domanda più importante: e ora, che farà Mark con quei soldi? Perché per la prima volta ha qualcosa che non aveva mai avuto, una possibilità. Può restare, può condividere, può continuare. Oppure può scappare.
1: Sono senza sigarette.

0: Bene. Vai dagli allevatori e piazza una scommessa.
1: Non ci puoi andare tu stesso.
0: È una cosa seria. Sono ricercato dalla legge. Non posso girare per le strade. Vai tu. Tieni. Doncaster. 4,40. 5 sterline vincente Bad Boy. Cazzo, copra anche un po' di birra, vai. Dai, bello, avanti.

0: Diana aveva ragione. Il mondo sta cambiando. La musica sta cambiando, le droghe stanno cambiando. Perfino gli uomini e le donne stanno cambiando. Tra mille anni non ci saranno più maschi e femmine, solo segaioli. Per me va benissimo. Peccato che nessuno l'abbia detto a Bagby.
1: Senti, io non sono un finocchio, fine del discorso.
2: Ammettilo, poteva essere meraviglioso.
1: Apri bene quelle orecchie, schifoso drogato di merda. Uno scherzo è uno scherzo, tu dillo un'altra volta e ti affetto.

Oggi parliamo di un paradosso. Trainspotting è probabilmente la pellicola che più di ogni altra è riuscita a rendere bella l'eroina. O meglio, ha reso visivamente seducente un mondo fatto di degrado, squallore e dipendenza. E il motivo di questo paradosso prende il nome del direttore della fotografia che insieme a Boyle costruisce un linguaggio visivo capace di trasformare la repulsione in fascinazione pura. Proviamo a capire insieme come ci riescono. Partiamo dall'inizio, dalla sequenza che tutti ricordano. La corsa di Renton per le strade di Edimburgo, mentre in sottofondo parte Last for Life di Iggy Pop e la sua voce fuori campo recita il monologo Choose Life. È una scena girata quasi interamente a mano, con un montaggio serratissimo, frenetico, e non è solo energia fine a se stessa. Quel ritmo visivo anticipa l'estetica che dominerà tutto il film. Un'estetica che pesca a piene mani dal linguaggio della pubblicità e del videoclip, ma la mette al servizio di una critica sociale durissima. Pubblicità e denuncia nella stessa identica inquadratura. E qui arriviamo al cuore tecnico del discorso. Il colore e le stanze di Edimburgo in cui vivono Renton e i suoi amici sono dipinte con tinte sature, quasi innaturali. Pensate all'arancione acceso che domina certi ambienti o al verde acido di quella scena diventata iconica, la cosiddetta Worst Toilet in Scotland, il peggior bagno di Scozia. Tafano e Boyle scelgono di illuminare e colorare gli ambienti più sordidi con una palette quasi psichedelica. Il risultato è che il degrado diventa ipnotico da guardare, quasi ornamentale. È un'estetica che anticipa di anni certi codici visivi della moda e della pubblicità anni 90. Ma il film non si ferma al realismo stilizzato. Ci sono momenti in cui la fotografia abbandona del tutto la realtà per entrare nell'allucinazione pura. Pensate alla scelta in cui Renton si tuffa letteralmente dentro alla tazza del water per recuperare le supposte perdute e la macchina da presa lo segue in un mondo sottomarino surreale. Oppure pensate alla sequenza del soffitto con l'apparizione del bambino morto. In questi momenti la fotografia diventa soggettiva, non racconta più quello che succede intorno al personaggio, ma quello che succede dentro la sua testa. Lo stile smette di essere un semplice virtuosismo tecnico e diventa vera e propria narrazione psicologica. Ed è proprio qui che si apre la questione più delicata, quella morale. Trainspotting è stato accusato all'epoca della sua uscita di glamorizzare la droga proprio grazie a questa bellezza visiva così potente. E l'accusa non è campata in aria, d'altronde la colonna sonora con Iggy Pop e gli Underworld amplifica esattamente questo effetto. La musica pop rende cool, desiderabile, quasi da imitare, tutto ciò che la sceneggiatura poi nei fatti condanna senza sconti. È un cortocircuito voluto e proprio per questo resta ancora oggi materia di discussione. Ma chiudiamo tornando all'eredità di questo stile. Il linguaggio visivo di Trainspotting si è saldato per sempre con l'immaginario dell'heroin chic. Quell'estetica emaciata e torbida che ha invaso la fotografia di moda degli anni 90. E ancora oggi, guardando certo cinema indipendente britannico, si riconoscono i segni di quella lezione, ovvero la capacità di raccontare la marginalità non nascondendola, ma illuminandola, colorandola, rendendola impossibile da distogliere lo sguardo.

Mark prende i soldi e se ne va. Lascia gli altri, lascia Bagby, lascia Sick Boy, lascia Spud e soprattutto lascia quella vita. Non sappiamo se cambierà davvero, non sappiamo se sarà felice, non sappiamo se riuscirà a mantenere la promessa che sta facendo a se stesso. Ma per la prima volta Mark sceglie. E la parola torna quella dell'inizio, vita. Una casa, un lavoro, una famiglia, un televisore, un'automobile, una vita normale. Forse banale, forse prevedibile, ma viva. E mentre Mark cammina verso quella nuova vita, noi capiamo che Trainspotting non ci ha raccontato semplicemente la storia di un ragazzo che cerca di smettere di drogarsi. Ci ha raccontato una generazione che cerca disperatamente qualcosa in cui credere. E forse è proprio per questo che ancora oggi quel film continua a correre. Come Mark, come Spud, come tutti loro, come quella musica, come Born Sleepy. E allora, scegli la vita.

0: Potrei dare un milione di risposte, tutte false. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze della pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.
1: Un caro saluto da Lucia Pareti.
2: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
3: Un saluto da Fernanda Cherubini.
4: Un saluto da Senza Rumore.
5: Un saluto da Giulio Tiezzi.
6: Un saluto da Fabiola Berretta.
7: Un saluto da Alessandro Ferri.
8: Un saluto da Niccolò Donati.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notizie. Musica. Ospiti.
4: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
5: Ciao.
6: Ok.
4: A presto.
7: Bellissima radio.
3: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: scared, weren't you?
1: I wasn't that scared.
0: Yeah, you were scared.

0: Ja.
1: Hm.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.